Questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

0: potrei cantartele qui.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. La più grande rete nazionale in onde medie.
2: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
6: Signore, vieni presto in mio aiuto.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Alleluia. Quest'oggi noi meditiamo i misteri della luce. Nel primo contempliamo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Nel secondo mistero della luce, meditiamo il miracolo di Gesù a Cana di Galilea.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
2: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce meditiamo sulla predicazione di Gesù sul lago di Tiberiade, in particolare il discorso della montagna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce contempliamo il mistero della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi. Preghiamo. Dio santo e misericordioso, che ti compiaci degli umili e compi in loro per mezzo del tuo spirito le meraviglie della salvezza, guarda l'innocenza della Vergine Maria e donaci un cuore semplice e mite che sappia consentire senza esitazione ad ogni cenno della tua volontà, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo tutti i nostri fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro il Signore,
0: e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: L'eterno riposo
0: dona loro il Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro il Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
0: Riposino in pace. Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen. Amen.

Ehi, tu eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Notte di raid anche in Ucraina con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. La cronaca: aveva offerto 20 milioni di euro a un boss della mala per uccidere la ex. Un piano sventato in extremis dai carabinieri di Caserta e dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, che hanno fermato 5 persone. Tra loro il killer Andrea Autiero, elemento di vertice di un gruppo malavitoso di Gricignano di Aversa, Caserta, legato al clan dei Casalesi, e il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di una settimanale di Enego a Vicenza aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro donna Maurizio Patriciello e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale aveva espresso vicinanza alla cronista. Secondo quanto riportato dalla Procura di Vicenza, i carabinieri di Bassano del Grappa hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare e informatica nella sua abitazione. Il Senato ha approvato il decreto sport per alzata di mano dopo il sì della Camera del 23 luglio. Il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo ha introdotto norme per semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup 2027. Ma contiene anche le nuove misure per la sicurezza delle piscine. Prevista la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma. Intanto il governo accelera sul riconoscimento facciale. PD e Movimento 5 Stelle insorgono. Siamo allo sport e il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina azzurra. Nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita. Ora sono qui per riportare l'Italia dove merita, ha detto il CT nella sua presentazione. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Sentiamolo in conferenza stampa con il direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
7: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto. Per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni.
6: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
8: Vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Katie, do you take Alexander to be your lawfully wedded husband?
10: I do.
9: Alexander, do you take Katie to be your lawfully wedded wife?

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, buongiorno, ben ritrovati. Andiamo ad incominciare il nuovo appuntamento con il Morning Show targato giovedì 30 luglio 2026. Ormai siamo alle battute finali per quanto riguarda anche questo mese e ci stiamo rendendo conto che sta arrivando il mese di agosto e insomma si sentono anche le temperature che tornano a essere importanti, rilevanti. Allora, siamo pronti anche quest'oggi, siamo arrivati a giovedì con tutta una serie di appuntamenti, di notizie, di rubriche che non dovete assolutamente perdere. Ricordiamo che oggi è il 211esimo giorno dell'anno, siamo nella 31esima settimana. La Chiesa ricorda San Pietro Crisologo. Il sole è sorto alle 6.03 e tramonta alle 20.31. Così, ridendo e scherzando, abbiamo già perso un'ora di luce in questo periodo. La luna è piena ed è illuminata al 99.9% e la giornata mondiale contro il traffico di esseri umani, ma è anche la giornata internazionale dell'amicizia. Il proverbio del giorno: tentar non nuoce, anche se l'esito di alcune nostre azioni si preannuncia incerto, può essere opportuno effettuare un tentativo, soprattutto quando è chiaro che un eventuale fallimento non causerà danni e quindi dall'azione potrebbe solo derivare un vantaggio. E sono già le prime cose importanti che vi ho voluto comunicare quest'oggi. Vogliamo come sempre ricordare che siamo collegati con Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Mentre facciamo colazione, andiamo anche con il primo brano di oggi.

0: Sono le 7:15.
1: Siamo arrivati subito alla storia di questo 30 di luglio. Torniamo al 101 avanti Cristo, sempre 30 di luglio, attenzione. L'esercito romano guidato dal console Gaio Mario sconfigge i Cimbri nella battaglia

rococò con decorazioni in oro per oltre 100 chili. 1792 a Parigi viene eseguita in pubblico per la prima volta la Marsigliese di Claude Joseph Rouget de Lille. È il brano che diventerà l'inno nazionale francese nel 1795. E nel 1824 il compositore pesarese Gioachino Rossini viene nominato direttore musicale del Teatro della Commedia Italiana di Parigi. 1909 il 28enne chimico francese Eugène Chullier fonda la società francese che commercializzerà su ampia scala la sua innovativa formula di colorazione dei capelli brevettata 2 anni prima, a cui ha dato il nome di Oreal, ispirandosi alle aureole, un'acconciatura in voga al momento, e l'azienda che poi diventerà nota come L'Oreal. 1923, al suo 22esimo numero, il settimanale statunitense Time dedica per la prima volta la propria copertina ad una donna. Si tratta dell'attrice Eleonora Duse, che diventa contestualmente anche la prima persona italiana ad apparire sulla copertina del giornale. 1930, di fronte a 90.000 spettatori allo stadio del Centenario di Montevideo, l'Uruguay batte l'Argentina per 4-2 e vince la prima edizione dei mondiali di calcio. 1932, inaugurazione a Los Angeles per la 10ª edizione delle Olimpiadi dell'era moderna. Ai giochi che tornano negli Stati Uniti dopo 28 anni prenderanno parte 1.332 atleti, di cui 126 donne provenienti da 37 paesi. 1935, pubblicati i primi libri tascabili della serie Penguin, ideata da Alan Lane, una collana di romanzi di qualità in edizione economica, con la copertina morbida anziché rigida e a prezzo contenuto. Tra i primi titoli figurano Dio alle armi di Hemingway e Poirot a Style Court di Agatha Christie. 1942, gli Stati Uniti d'America istituiscono il servizio di emergenza ausiliario donne volontarie, noto anche con l'acronimo di WAVES, una divisione della Marina Militare. 1945, arriva nelle edicole il primo numero di

Vediamo di fermarci un attimino, un pizzico di musica e poi la seconda parte della storia di questo 30 di luglio. Buongiorno.

Siete un po' più svegli, avete bevuto il primo caffè della giornata, bene, allora possiamo continuare ovviamente con il nostro morning show di oggi, di questo 30 luglio. Continuiamo con la storia del 30 luglio. 30 luglio 1966, per la prima ed unica volta alla nascita del torneo, l'Inghilterra vince i mondiali di calcio di fronte a 90.000 spettatori, tra cui la regina Elisabetta II e il principe Filippo. Batte la Germania Ovest per 4-2 nella finale allo stadio londinese di Wembley. 1971, la spedizione spaziale statunitense Apollo 15, lanciata il 26 luglio, raggiunge la Luna con gli astronauti David Scott, Alfred Worden e James Irwin. Il modulo effettua l'allunaggio nello spazio denominato Mare Imbrium. 1973, scontro tra il governo italiano e le compagnie petrolifere che chiedono di aumentare i prezzi. Intanto i carburanti scarseggiano in tutta Italia e il governo richiede l'intervento dei prefetti per vigilare sul rispetto del blocco tariffario per molti prodotti. 1975, il leader sindacale dei camionisti statunitensi Jimmy Hoffa scompare in circostanze misteriose nei pressi di Detroit. 1975, preso atto delle dimissioni irrevocabili del governatore Guido Carli, la Banca d'Italia elegge alla propria guida l'economista Paolo Baffi. 1976, cerimonia del giuramento per il terzo governo guidato dal democristiano Giulio Andreotti, che al Quirinale sottoscrive il proprio impegno verso la Repubblica nelle mani

del presidente italiano Giovanni Leone, tra loro anche Tina Anselmi, la prima donna italiana alla guida di un ministero. 1976, il primo ministro giapponese Takeo Fukuda viene accusato di corruzione per aver ricevuto donazioni politiche da parte della Corea del Sud nel periodo in cui è stato ministro delle finanze. 1978, a Belgrado si chiude la conferenza dei paesi non allineati, inaugurata il 25 luglio. 1978, muore a Roma l'esploratore ingegnere Umberto Nobile, progettista e realizzatore dei dirigibili Norge con cui ha sorvolato il Polo Nord e l'Italia, la cui missione si chiuse in tragedia, e Nobile accusato di aver abbandonato i suoi uomini. Era nato a Lauro, nella Bellinese, nel 1885. Nel 1990 viene emanata la legge 218, nota come legge Amato, per la ristrutturazione degli istituti di credito. 1991, la rete televisiva musicale statunitense MTV annuncia che a partire dal 1993 la programmazione verrà suddivisa in tre differenti canali. Dello stesso anno, con uno spettacolare concerto gratuito da Hyde Park a Londra, il tenore italiano Luciano Pavarotti festeggia il suo 30° anno di attività. Oltre 100.000 persone lo applaudono lungamente sotto la pioggia battente. 1998, l'Italia vara la legge 281 che disciplina i diritti dei consumatori e degli utenti. 1999, gli Stati Uniti provvedono al rientro in patria dei propri soldati da Panama in vista del passaggio di consegne amministrative sul canale, che dal 31 dicembre passerà sotto il controllo del governo locale. Nel 2002, medaglia d'argento per l'italiana Tania Cagnotto, gli europei di nuoto in corso a Berlino. Nel 2003 viene prodotto in Messico l'ultimo esemplare del maggiolino della Volkswagen, il modello più longevo al mondo, che ha visto la luce, pensate, nel

l'Oscar per il miglior film straniero, è considerato una delle maggiori personalità della cinematografia mondiale, e nel 2007 muore a Roma il regista e sceneggiatore italiano Michelangelo Antonioni, premio Oscar alla carriera nel 1995, autore tra gli altri di grandi successi internazionali come Blow Up, era, e anche ad esempio Zabriskie Point. Era nato a Ferrara nel 1912. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 30 luglio. Torniamo alla musica e poi tutti i nostri appuntamenti, le nostre rubriche, l'informazione e tutto quello che volete nel nostro Morning Show.

0: troverai.
1: E allora andiamo subito a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Oggi è il vostro compleanno, siete nati il 30 di luglio, bene, auguri, auguri, auguri. Sappiate che oggi sono nati anche Giorgio Vasari, architetto e pittore, Emily Brontë, scrittrice, quella di Cime tempestose, Henry Ford, imprenditore e fondatore della Ford,

Bush, cantante, Wuthering Heights, Don't Give Up, eccetera eccetera, Orlando Pizzolato, podista, due volte vincitore della maratona di New York, Elio, Stefano Bellisari, cantante degli Elio e le Storie Tese, il Pippero, uno fra tutti, Lawrence Fishburne, attore, Lisa Kudrow, attrice, la ricordiamo in Friends, ma anche P.S. I Love You e qualche altro bel film, Alex Farolfi, DJ, produttore discografico,

0: elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Puntuali come sempre con l'oroscopo, continuiamo la nostra settimana con un quadro celeste energico, diretto e privo di esitazioni. La Luna completa il suo transito nel segno di fuoco dell'Ariete, continuando a stimolare l'iniziativa, la rapidità di azione, il coraggio di proporre idee nuove. In perfetta armonia con il Sole nel fiero segno del Leone, questo giovedì ci regala la spinta giusta per superare le pigrizie, chiudere i dossier in sospeso e far sentire la propria voce con entusiasmo e autorevolezza. Iniziamo con l'Ariete. La Luna nel vostro segno stringe ancora uno splendido intarsio con il Sole in Leone, regalandovi un giovedì da assoluto protagonista. Avete una carica di energia inesauribile, una grande velocità di esecuzione. È la giornata perfetta per definire

progetti importanti, prendere decisioni chiare e trascinare chi lavora al vostro fianco. Toro, con la luna nel vostro dodicesimo campo, questo giovedì vi suggerisce di agire con prudenza, evitare le polemiche sterili e lavorare dietro le quinte. Concentratevi sui compiti che richiedono precisione e riservate le energie migliori per la serata. Un po' di relax casalingo vi restituirà la consueta serenità. Gemelli, giovedì brillante, ricco di ottimi contatti, lo splendido sestile della luna dall'Ariete si unisce all'energia del sole in Leone, regalando al vostro segno una parlantina irresistibile, prontezza di riflessi, grandi intuizioni nella gestione delle relazioni sociali. Ottimo momento per la regia e il lavoro di squadra. Cancro, la luna in Ariete vi chiede un ultimo sforzo di concentrazione, tanta diplomazia per gestire qualche piccola tensione professionale o ritmi di lavoro particolarmente serrati. Non farvi prendere dall'ansia, la vostra solidità, la vostra capacità di analisi vi permetteranno di superare ogni ostacolo con successo. Leone, con il sole trionfante nel vostro segno e la luna a favore del segno amico dell'Ariete, questo giovedì è un'esplosione di carisma, entusiasmo e fascino. Avete tutte le carte in regola per farvi valere in ogni contesto, ideale per presentare nuove idee, viaggiare e vivere l'amore con grande intensità. Chiudiamo con la Vergine questa prima parte. La luna nel vostro ottavo campo vi invita a muovervi con la vostra proverbiale, con il vostro proverbiale acume nella gestione degli aspetti pratici, amministrativi o finanziari. Avete una lucidità straordinaria per scovare ogni minimo dettaglio. La giornata ideale per mettere a punto strategie efficaci e fare ordine nelle priorità. Fra poco gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo, di questo oroscopo targato giovedì 30 luglio 2026. E allora rimanete con noi.

0: domenica.
1: E abbiamo ancora un po' di tempo prima della domenica, siamo appena giovedì e allora a questo punto alle 7.43 minuti prima, una manciatina di secondi, andiamo a dare un'occhiata agli altri 6 segni zodiacali del nostro oroscopo. Continuiamo con la bilancia. Amici della bilancia, la luna fa i suoi ultimi passi in opposizione dall'ariete, suggerendovi di non reagire d'impulso di fronte alle sollecitazioni altrui. Mantenete il vostro innato equilibrio, ascoltate con attenzione i collaboratori, rinviate le scelte più impegnative a domani, quando il cielo si farà decisamente più morbido. Scorpione, un giovedì concreto, produttivo, dedicato all'organizzazione pratica del lavoro quotidiano. La luna nel sesto campo vi dona una grande determinazione nel portare a termine ogni compito con precisione chirurgica, ottimi risultati sul campo e grande soddisfazione a fine giornata. Sagittario, giornata fantastica, lo splendido trigono di fuoco tra la luna in ariete e il sole in leone dona al vostro segno un'energia travolgente. Creatività e soprattutto

rapporti interpersonali. Avete la capacità di trovare soluzioni originali a problemi complessi. Giornata ideale per riunioni, trattative e per coordinare nuovi progetti. Pesci, la luna si sposta nel vostro secondo campo, portando la vostra attenzione sulla gestione delle risorse, sulle questioni pratiche e sugli investimenti futuri. Giovedì ideale per accogliere i frutti dell'ottimo lavoro svolto di recente e pianificare i prossimi traguardi con totale serenità. Ed è tutto per il nostro oroscopo di questo giovedì 30 luglio 2026.

Puntuali come al solito, uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Furia di Trump su Teheran, colpiremo duro, l'Arabia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Alta tensione sulla sicurezza, violenze di piazza, Fratelli d'Italia e Associazione per Delinquere. I no-TAV tedeschi difesi dal legale di Askatasuna, estesi riconoscimenti facciali con intelligenza artificiale, scontro in Senato. Grillo torna, attacca il Movimento 5 Stelle, pensano solo alle poltrone. Andiamo con la Repubblica, identificazione facciale, il blitz del governo, Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con intelligenza artificiale, aggirate le regole dell'Unione Europea, Bruxelles accende un faro, l'opposizione, Grande Fratello, anche l'Arabia in guerra, attacco all'Iran con gli Stati Uniti. Pacchetto sicurezza pene più aspre dopo il caso Notav, il baffo antipolitico di Grill al Movimento 5 Stelle ha perso identità. La Stampa di Torino, imprese al nord e col piano taglia burocrazia, scontro sui controlli facciali, sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza, PD e 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia. Il Fatto Quotidiano, l'Ucraina peggio dei Balcani, 2-3 milioni di armi in vendita. Due giustizie, del Mastro Salvo, controlli facciali in piazza, lor signori scudati e cittadini schedati. Il Resto del Carlino, Iran, la guerra si allarga, in campo anche l'Arabia, scontri a Bologna, 12 indagati, riconoscimento facciale lite, telecamere, illuminazione e servizi, maxi piano per la sicurezza nelle stazioni. Il Messaggero, riconoscimento facciale con intelligenza artificiale, polemica, dati biometrici acquisiti in piazze e stadi per le inchieste, privacy, l'allarme del garante. Tensione, Forza Italia sulle preferenze, Grillo Conte, un altro duello. Trump, reazione dura ai raid di Teheran, anche i sauditi in guerra. La Verità, la FIGC fa pagare alle televisioni 500 euro più IVA per la presentazione di Mancini CT azzurro riciclato.

Si mostra pentito della fuga del 2023, promette: giocheremo così bene che vi faremo innamorare e io resterò più di 4 anni. Ranieri, molto da lavorare, Malagò, rifarei tutto. Follia, più reati fa, più resta in Italia. L'incredibile storia di un nigeriano. Le leggi non servono se non si applicano. Arrivato nel 2014, è stato arrestato per spaccio, danneggiamento, porto d'armi, furto, violenza sessuale, percosse, rapina, resistenza, eppure sempre libero con lo status di rifugiato politico. Martedì ha menato 2 passanti a Padova. La punizione? Il foglio di via. La regione Puglia ha spinto per far chiudere l'Ilva. Il collaboratore di Report si è finto vittima di un attentato alla Ranucci. Andiamo con il giornale. Il vaffa di Grillo a Conte, la resa dei conti nei 5 Stelle. 2 italiani su 3 sì alle preferenze, Forza Italia contro Meloni, blitz sulla legge elettorale. L'ultimo sondaggio. Il quadrilatero del terrore Notav, in Iran guerra senza tregua, ora si allarga ai sauditi. Libero, bomba di Grillo sul campo largo. Il comico fa a pezzi Conte e soci, la politica li ha cambiati, apre un nuovo movimento. Per i sondaggisti, un altro partito grillino varrebbe il 3-5%, una grana enorme per Dem e Movimento 5 Stelle. I Notav arrestati, legati al centro sociale coccolato dal PD. Indagato il vanacciano, megafono del generale con i suoi 50 giornali. Il Tempo, il grande vaffa, torna Beppe Grillo, bullizza Conte e il Movimento 5 Stelle. La politica li ha cambiati, si sono montati la testa e ora Giuseppi trema per il simbolo e per possibili nuove iniziative politiche del comico e dei fuoriusciti. Il Sole 24 Ore, concordato, chi conferma la scelta in cassa alla sanatoria per il passato, intesa supera le attese, corre oltre i 10 miliardi la stima degli utili 2026, Eni raddoppia i profitti nel secondo trimestre, obiettivi rivisti al rialzo. Proseguiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport 1-2 Juve, Kolomuani preso, Alaibegovic quasi. Dopo un lungo inseguimento, ecco il 9 del Paris Saint-Germain, blitz a sorpresa, signora in pole per il bosniaco, se parte David, c'è Zirze o il Vlahovic bis. Il Milan su Sule, Amorim cerca fantasie, punta romanista. Corriere dello Sport, Mancini, tornato per vincere, le scuse, un nuovo inizio, il CT presenta l'Italia bis, voglio restare più di 4 anni. Volano da Lucio, Colo e Alai, colpi Juve, Carnevali porta a casa il centravanti e l'ala sinistra, doppio affare con 90 milioni. Chiudiamo con Tutto Sport, finalmente cose da Juve, colpo e colpaccio, Carnevali col Paris Saint-Germain, la spunta così, 4 milioni subito, 34 di riscatto obbligato con l'Europa e 12 di bonus. Spalletti ha il suo centravanti, avanti, aspetta pure il trequartista, il 18enne talento bosniaco Alai Begovic, soffiato al Chelsea e all'Atalanta, grazie anche a Pjanic, Suzuki spinge per la porta bianconera, Ravanelli e se arriva pure Teo. Fitzgibbons ogni toro, preso anche il centrocampista dell'Ajax, che felicità. Scusami Italia, mi farò perdonare vincendo con te, Mancini di nuovo CT, si ripresenta con Ranieri. Effetto Kimi per lanciare la Formula 1 show nel futuro, intervista a Domenicali, presidente del Circus. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro appuntamento consueto con i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a questo punto a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro programmazione. Restiamo con un po' di musica per arrivare alle ore 8. Questi pochi minuti li trascorriamo con un grande successo di Stevie Wonder che si intitola Part-Time Lover. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, questo è il Morning Show. Siete sempre in compagnia di Graziano D'Andrea. Musica, notizie, appuntamenti e ce ne sono tanti, come al solito, anche per questo giovedì.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
5: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Libri e autori a grado. Programma estate 2026, 35esima edizione. Presenta Marina Maroncelli. E mi ha raggiunto anche questa settimana la nostra Marina Maroncelli, che ovviamente non può che avere un ospite per continuare ad avere la possibilità di conoscere da vicino in anteprima gli autori, i libri che a grado questa estate stanno furoreggiando. Ciao Marina, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno direttore, grazie amici di essere sempre con noi, con Radio Diffusione Europea, che segue come media partner tutti gli eventi di Libri Autori a Grado, 35esima edizione, estate 2026. È già un mese che abbiamo cominciato, e adesso questo venerdì 31 luglio alle ore 18 al Velarium, sempre della spiaggia GIT, avremo un momento di grande attualità scientifica con un'amica giornalista, amica mia e amica di grado, che ritorna da noi per presentare l'ultimo libro, La mente radiosa, Sonzogno editore. E sarà un momento importante dove io anche interloquirò con il palco questa volta. Di solito siamo dietro le quinte,
0: infatti, a fare le interviste
1: di tutti gli autori sempre, però questa volta mi fa molto piacere essere presente vicino ad Eliana. Avremo con noi anche un arricchimento nella prefazione del professor Umberto Tirelli, uno dei massimi esperti italiani di oncologia e immunologia, già direttore del Dipartimento di Oncologia Medica del CLO di Aviano, una grande realtà del nostro Friuli Venezia Giulia, autore di innumerevoli pubblicazioni scientifiche e divulgative, che con il suo approfondimento iniziale ci farà affrontare meglio i temi affrontati appunto dalle autrici, la giornalista Eliana Liotta, giornalista professionista, autrice di bestseller scientifici, tra cui La dieta smart food, edito da Rizzoli, un libro sulla nutrigenomica in team con l'Istituto Europeo di Oncologia, tradotto in oltre 20 paesi, L'età non è uguale per tutti, e appunto recentemente La mente radiosa. Ha ideato e dirige anche la collana editoriale Scienze per la vita in Sonzogno ed è docente di editoria scientifica all'Università Vita e Salute di San Raffaele. Direttrice responsabile del mensile Benessere, ha due rubriche settimanali sul Corriere della Sera, una sulle pagine domenicali di Salute e una su Io Donna, che seguiamo sempre tutte. Questo sono sicurissima. Sempre poi per il Corriere ha registrato anche tre serie di podcast dal titolo Il bene che mi voglio. Quindi un grande lavoro per noi stessi e per la salute. E questo libro l'ha scritto con l'amica, tra l'altro scienziata, Michela Matteoli, che dirige il programma di neuroscienze dell'Ospedale Universitario Humanitas di Milano, dove anche professoressa ordinaria di farmacologia. La mente radiosa, tra l'altro, è entrata a marzo nel primo posto della saggistica, dove è rimasto per 5 settimane. Racconta in un modo affascinante i dialoghi tra mente, cervello, corpo e microbiota. Da un punto di vista inedito proprio, che parte dagli studi recenti di neuroscienze.

0: sistema nervoso e quindi poi anche la mente ne può risentire. Quindi mantenere la mente lucida sicuramente è un legame tra alimentazione, stile di vita e salute del cervello, Eliana.
1: Eccoci, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, sono molto felice intanto di sentirvi via radio e poi di essere a grado nuovamente.
0: Grazie,
1: in
0: tutti insieme, sicuramente, sicuramente.
1: Rassegna. Io sono già stata a Trieste e amo molto la vostra regione, quindi ci torno sempre volentieri. Ti ringrazio Marina per questa bella introduzione al libro. Come dicevi, il libro cerca di raccontare in modo accessibile quali siano le nuove scoperte delle neuroscienze e quali siano i cibi, ma anche i pensieri e i sentimenti di cui ha bisogno il nostro cervello, e ne ha bisogno per esercitare quelle che sono le sue qualità, i suoi talenti, la sua intelligenza, ma anche per rischiarare la nostra vita. E il cervello, noi raccontiamo, ha bisogno di nutrimenti che sono materiali, quindi il cibo, perché è un organo come tutti gli altri, ha bisogno di pezzi di ricambio per le proprie cellule, per i propri neurotrasmettitori, perché funzioni bene l'attività elettrica che è alla base del nostro pensare. Poi il cervello però è un organo particolare e si nutre solo di verdure, di tutti i cibi che fanno parte della nostra tavola, cioè degli elementi che ricava dalla nostra tavola, ma ha bisogno anche di nutrimenti immateriali. Ne ha bisogno perché tutte le esperienze della nostra vita, gli amori, i libri che leggiamo, gli incontri a cui partecipiamo, i film che vediamo, si traducono in sinapsi, cioè in collegamenti tra un neurone e l'altro. Queste sinapsi ci consentono di ampliare materialmente la nostra riserva cognitiva, cioè tutte le conoscenze, il patrimonio di vita che abbiamo accumulato fin da quando nasciamo. E avere tanti incroci tra i neuroni non solo significa poter permettere al nostro pensiero di essere più largo, più articolato, ma significa anche che nel caso di qualche piccolo danno che può capitare con l'età da una parte o dall'altra, il cervello ha altri incroci da prendere, ha altre strade da fare. E questa capacità grandissima del nostro cervello si chiama plasticità, cioè è la possibilità di cambiare sempre, di modellarsi, di modificarsi.
0: E di crescere quindi anche col tempo.
1: Di accrescersi, sì, di accrescere materialmente la materia grigia.
0: Ma bellissimo, è molto molto affascinante, perché questo della mente umana è un mistero straordinario, è ciò che ci definisce assolutamente.
1: Ma guarda Marina, poi il cervello è praticamente l'oggetto più complesso dell'universo conosciuto. Ci sono neuroscienziati in tutto il mondo che continuano a studiarlo e continuano a scoprire delle cose che ci lasciano a bocca aperta. Per esempio, riportiamo la scoperta di un'area del cervello che è in collegamento diretto con tutto il resto del corpo. Si chiama scan perché in un certo senso scannerizza in tempi rapidissimi, frazioni proprio di secondo, quello che fa il nostro corpo. Quindi il cervello sa, per esempio, se noi abbiamo un respiro affannato, il cervello sa se noi ci stiamo muovendo, lo sa in tempo reale. Ed ecco perché alcune discipline come lo yoga o il tai chi, oppure ecco perché la meditazione anche, sono pratiche, la respirazione profonda, sono pratiche che calmano il corpo, ma all'istante, contemporaneamente, calmano anche il cervello. ed è questo che raccontiamo nel libro. Il dialogo continuo e incessante che il cervello ha con il resto del corpo e con questa enorme comunità di trilioni di microbi che abitano nel corpo, ma soprattutto nel nostro intestino, e che anche loro determinano la nostra salute generale e perfino il nostro umore.
0: Ecco, cari amici, ci avete seguiti finora e avete capito che libro prezioso questa settimana Eliana Liotta verrà a presentarci, proprio per farci scoprire come mantenere la mente lucida e anche farla brillare a lungo, e con un linguaggio chiaro, rigoroso, accessibile, come fa sempre lei e come hanno fatto le due autrici anche in questo libro. Quindi l'evoluzione permanente e il resto, un viaggio alla scoperta proprio di queste più recenti ricerche scientifiche, e un regalo straordinario che ci farà e voi farete a noi seguendoci, naturalmente saccheggiando tutti i libri che noi proporremo come sempre con la nostra libreria in spiaggia, e poi pronti per un bel selfie con l'autrice e la dedica naturalmente dovuta.
2: Mi prenoto sicuramente.
0: Grazie, e sì, questo ci aiuta tutti. Poi sì, per me è un periodo un po' particolare perché anche il mio cervello ha dovuto un po' attingere alla riserva cognitiva che c'era già, d'altra parte con la salute qualche volta capita.
2: Certo.
0: E quindi evidentemente questa è una cosa molto importante. Tra l'altro ci sono anche tantissime emozioni e sentimenti che aiutano il nostro cervello e quindi la mente radiosa, no? Perché la mente radiosa, anche quando non ha il rancore, l'odio, le emozioni negative pesanti, no? Che annebbiano un po', vero Eliana?
1: È proprio così. Se ci chiediamo se siamo nati per fare la pace o per fare la guerra, la risposta è che noi siamo stati capaci di fare la pace e capaci, come vediamo purtroppo in queste settimane, capaci di fare la guerra. Però se ai neuroscienziati che studiano il cervello chiedono ma cos'è che fa bene il cervello, risponderanno senz'altro essere pacifici, essere sereni, perché al cervello piace l'amore e piace stare serenamente con le altre persone.
0: Sì, quindi anche provare compassione per gli altri, che ci può calmare e ridurre lo stress, avere dei motti così importanti e positivi.
1: È vero, è così, è il moto di compassione è un moto che parte dall'empatia, quindi dal comprendere quello che gli altri provano, e l'empatia è rimasta nel nostro cervello perché è stata selezionata dall'evoluzione, perché è qualcosa che ci consente come specie di sopravvivere. Elon Musk ha definito l'empatia la debolezza dell'Occidente, ma non è così invece.
0: No,
1: l'empatia
0: infatti
1: non è affatto buonismo, l'empatia è il motore anche del progresso e sicuramente è un primo passo verso la serenità, verso la cooperazione. Quando tu provi empatia per un'altra persona e vedi che una persona è fragile, è in difficoltà, tu puoi provare compassione e questa compassione ti spinge ad agire per aiutare l'altro. Per fortuna abbiamo tante persone capaci di compassione, perché noi sappiamo bene come il volontariato, per esempio,
0: certo,
1: sia uno
0: infatti
1: dei pilastri del nostro paese.
0: E della nostra cultura, sicuramente.
1: Volontariato e quando tornano a casa, aiutano le persone senza tetto, quando tornano a casa mi dicono che non c'è niente di più bello nella loro vita che fare quella serata di volontariato a Milano.
0: Sicuramente, confermo, essendo stata per tantissimi anni insieme al professor Tirelli anche a capo dell'ANLAIS Friuli Venezia Giulia, insieme all'ANLAIS nazionale, che seguivamo i ragazzi ancora negli primi anni 80, quando erano appunto soccombevano con l'AIDS e con questa malattia incredibile, e pesante, e noi li aiutavamo a stare alla luce del sole, a rilassarsi, ad abbracciare anche la spiritualità, perché ricordiamoci che anche il tema della spiritualità non può essere eluso quando si parla di salute.
1: Sì, è vero, si sta rivalutando moltissimo la spiritualità, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne parla a proposito della salute. Per spiritualità si intendono molte cose, è possibile che sia l'adesione a un credo religioso, ma anche praticare volontariato, certo, oppure certo. Soffermarsi a guardare il bisogno degli altri, guardare un tramonto. La cosa importante è uscire dal proprio egoismo e sentirsi parte di qualcosa di più grande.
0: Se dovessimo, carissima Liana, se dovessimo dare due linee guida ai nostri amici che si stanno ascoltando con tantissima attenzione, sono sicura, così un piccolo promo sarebbe apprendere, secondo me, come dite voi, quindi sì. Imparare in ogni fase della vita, stare con gli altri, giusto?
1: Giusto.
0: Dormire il giusto, anche perché il sonno serve moltissimo.
1: È vero.
0: Fare attività fisica.
1: Se dovessimo rilassarsi. Ecco. Noi alla fine abbiamo condensato 12 libro in 12 nutrimenti materiali e immateriali della mente radiosa. Oltre a quelli che hai detto, ci sono naturalmente seguire la dieta mediterranea, quindi una dieta che abbia una forte base vegetale. C'è anche stare alla luce del sole, perché il sole è direttamente collegato alla produzione di serotonina, cioè la molecola della felicità.
0: La molecola della felicità, esatto.
1: Provare piacere.
0: Fa una differenza sull'umore, esatto.
1: Provare piacere, perché il nostro cervello ha bisogno del piacere, è una molla di intelligenza e di progresso. Piacere naturalmente in senso lato, può essere il piacere fisico,

0: anche quando appunto dovremo attingere alle nostre riserve. Quindi concludendoci, il cervello va nutrito di vitamine e dosi abbondanti anche di felicità, direi.
1: Sì, di felicità, di relazioni sociali, di letture e di anche di musei, di mostre, perché il nostro cervello ha bisogno
0: bellissimo
1: di meravigliarsi. Lo stupore
0: bellissimo
1: è un'emozione poco indagata, ma invece è fondamentale.
0: Qual è stata l'idea che vi ha spinto a fare questo, a scrivere questo saggio straordinario?
1: Noi parliamo spesso, perché Michela Matteoli è una grande neuroscienziata che aveva già scritto due libri per la collana che dirigo in Sonzogno, che poi è del gruppo Feltrinelli.
0: Certo.
1: E allora, chiacchierando, ci eravamo dette che era necessario intanto raccontare che il cervello ha bisogno di alcuni cibi, di una neurodieta, e che purtroppo io mi ero accorta che molte sostanze, almeno 9, che sono indispensabili,

0: corpo. Per esempio, avere una carenza di ferro, certo, può portare a una maggiore irritabilità. E le donne italiane in età fertile e del mondo possono avere una carenza di ferro. Ma allo stesso tempo, se noi andiamo dal medico a fare una visita, quel medico dovrebbe anche chiederci come stiamo, come ci sentiamo, qual è il nostro umore, perché i livelli di stress, per esempio, possono interferire con lo stato di salute generale. E quindi volevamo raccontare questo dialogo continuo che ha il nostro cervello con tutto il resto del corpo, per arrivare a dire che noi siamo unici in tutto, anche in questo colloquio continuo.
1: Meraviglioso. Quindi un incontro di attualità scientifica, però

0: di grado. Grazie.
1: E come sempre ci saremo tutti e in tantissimi.
0: Ah, sì.
1: Eliana, grazie. Buona
2: grazie
1: giornata,
2: a voi.
1: Buon
2: a
1: proseguimento. A venerdì tutti insieme con la mente sì. radiosa.
0: Avete ascoltato? Libri e autori a grado. Programma estate 2026, 35esima edizione. Presenta Marina Maroncelli.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to like of imitation.
6: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Aver parlato di appuntamenti librari molto interessanti, torniamo a parlare di musica e torniamo anche per questo giovedì 30 luglio alla pagina del nostro almanacco musicale, facendo tanti auguri a una delle cantautrici, compositrici, produttrici più visionarie, innovative e influenti della storia della musica pop mondiale. Oggi infatti, 30 luglio, festeggiamo il compleanno della grandissima Kate Bush. Nata nel Kent nel 1958, Kate Bush ha veramente rivoluzionato il linguaggio della canzone d'autore sin dal suo folgorante esordio nel 1978 con Wuthering Heights, diventando la prima donna a conquistare la vetta della classifica britannica con un brano interamente autografo. Con la sua voce acrobatica, come è stata definita, l'uso pionieristico dei sintetizzatori e l'album capolavoro come Hands of Love, ha tracciato una strada espressiva assolutamente unica. La sua celeberrima Running Up That Hill continua anche a stregare e conquistare nuove generazioni a distanza di 4 decenni, una magia sonora senza tempo e ricchissima di fascino. Facciamo ora un salto indietro nel tempo ancora e atterriamo alla fine degli anni 50 per celebrare le uscite di una delle ballad romantiche più famose e incise della storia della musica pop internazionale. Il 30 luglio del 1959 il giovanissimo Paul Anka registrava a New York lo storico singolo Put Your Head on My Shoulder. Pubblicato poche settimane dopo, il brano divenne un successo travolgente da milioni di copie vendute, conquistando la cima delle classifiche di tutto il pianeta grazie ad una melodia avvolgente e al timbro inconfondibile dello stesso Paul Anka. Diventato un vero e proprio simbolo dell'epoca d'oro del pop americano, la canzone è stata reinterpretata negli anni da decine di grandi artisti, mantenendo intatta la sua straordinaria freschezza e carica nostalgica. Ed ancora parliamo di jazz, festeggiamo il compleanno di un chitarrista e cantante che ha gettato un ponte fondamentale tra blues, jazz e rock. Oggi 30 luglio si festeggia il 90° compleanno del maestro Buddy Guy, nato in Louisiana nel 1936. Buddy Guy è considerato una vera e propria leggenda vivente della sei corde, famoso per i suoi assoli, il suo tocco aggressivo ed espressivo, un uso pionieristico proprio della distorsione. Guy è stato la fonte di ispirazione diretta per giganti come Jimi Hendrix, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan. I suoi show leggendari, la sua tecnica inimitabile continuano a incarnare l'anima più autentica e viscerale della Chicago Blues. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco celebrando una sessione di incisione leggendaria negli studi londinesi di Abbey Road, che diede la vita a una delle canzoni d'amore più belle di sempre. Il 30 luglio del 1969 i Beatles completavano la traccia base di Something, la gemma scritta da George Harrison. Inserita nel capolavoro Abbey Road, la canzone rappresentò la consacrazione definitiva di Harrison come autore, al pari della coppia Lennon-McCartney. Definita da Frank Sinatra la più grande canzone d'amore degli ultimi 50 anni, Something scalò le classifiche di tutto il mondo grazie al suo celebre assolo di chitarra scivolato e anche un arrangiamento di archi di rara eleganza e poesia. Something.

0: bisogna correre, correre, correre. Abbiamo il nostro Renato Lorenzi. Ciao Renato, buongiorno.
1: Buongiorno, ho sentito rumori strani, ho detto guarda, adesso partiamo, andiamo in ferie e nessuno ci ferma più.
0: Difatti, vabbè, invece siamo in onda.
1: Siamo qui. Avete visto, cari ascoltatori, come previsto, Anthony Fauci voleva eludere tutte le domande del congresso invocando il quinto emendamento. Sai che è stato interrogato?
0: Sì,
1: megalomane dei megalomani, sai? L'egocentrico degli egocentrici, ma non sanno più come definirlo, il truffatore dei truffatori.
0: Sì, pensa.
1: Un po', amico del filantropo, tra l'altro, che sappiamo,
0: come
1: il
0: no.
1: filantropo dei filantropi, no?
0: Lo zio Bill.
1: Lo zio Bill, ovviamente.
0: Immagino.
1: Vabbè, comunque ha voluto eludere le domande del congresso, ma per non autoincriminarsi, ovviamente, il problema è che avvalendosi della finta grazia di Biden, perché si è avvalso di questa finta grazia di Biden che era stata concessa appunto a lui, e ha perso il diritto al quinto emendamento.

0: quindi ha eluso illegittimamente, io direi, tutte le domande, e adesso verrà incriminato per chiaramente così dice, falsa testimonianza.
1: Bene,
0: ecco.
1: bene.
0: Quindi è lì per andare, sai.
1: Ah, ok, perfetto.
0: Eh sì, perché sono stati pubblicati i suoi diari privati, per chi non lo sapesse, lo dobbiamo dire, sono stati pubblicati i suoi diari privati, che mostrano quanto si sia vantato di aver manipolato il pubblico, no? E di aver ottenuto coperture mediatiche favorevoli. No, i media, i famosi media corrotti e anche opportunisti, io direi, che non ne hanno parlato di queste cose, no?
1: Certo.
0: Adesso c'è Tulsi Gabbard che sta indagando per falsa testimonianza, appunto quello che stavo dicendo io prima, e anche per il suo ruolo nel finanziamento dei laboratori di Wuhan, perché c'è di mezzo
1: lo so,
0: e ci ha guadagnato, bene, ha ricavato bei soldini a queste operazioni,
1: certo.
0: Quindi c'è anche questa cosa qui da tenere in considerazione per questo vecchiardo. Allora, il governo degli Stati Uniti ha confermato, se ne fosse ancora bisogno, perché ormai abbiamo detto mille volte, era già stato confermato, ma il governo in persona ha detto che il Covid è stato originato appunto in un laboratorio cinese a Wuhan e c'era lo zampino di Anthony Fauci.
1: Bello.
0: Inoltre sappiamo che Anthony Fauci era anche un torturatore di animali, perché certo, ha speso 35 milioni di dollari, pensa, in un progetto, dollari dei contribuenti ovviamente,
1: chiaro.
0: Ecco, per torturare con esperimenti abominevoli i beagle, perché e lui doveva si trovare qualcosa nei beagle, non si sa bene cosa, e poi aveva deciso di recidere i nervi dei gatti somministrando ai poveri animali scosse elettriche per controllarne i movimenti facciali. Hai capito che personaggio è questo?
1: Schifezza proprio.
0: Hai capito?
1: Veramente.
0: Mentre decine di migliaia di americani morivano con i suoi esperimenti su sto virus, sta cosa qui, no? Faceva anche questi giochetti qui con gli animali. Io direi che Mengele al confronto era un dilettante.
1: Sicuro.
0: Era un dilettante.
1: Mamma mia.
0: Vabbè. Dopo aver detto questo, consoliamoci un po', perché ci vuole una consolazione a quest'ora di mattina, dopo aver fatto colazione, con una bella dichiarazione del segretario generale della NATO, cari ascoltatori.
1: Eccolo qua.
0: Mark Rutte.
1: Non è Rutte.
0: Ho sbagliato.
1: Non cambia molto, però sì, ok.
0: Sì, no, è un lapsus lingue.
1: Un lapsus.
0: Sì. Ecco, la Russia ha detto, questo signore ha detto, la Russia combatte in maniera sleale, sai, ha detto il segretario generale della NATO, combatte in maniera sleale perché colpisce gli armamenti che noi forniamo all'Ucraina
1: E quindi?
0: Li colpisce nelle retrovie prima che arrivino al loro luogo di utilizzo, hai capito?
1: È un'ottima mossa, oserei dire.
0: Ma l'ha detto veramente, l'ha proprio detto, hai capito?
1: Vabbè, cosa vuoi dirgli? Non ha un po' di strategia militare, voglio dire.
0: Hai capito? Si è lamentato perché la Russia colpisce gli armamenti che sono costati tanti bei soldini all'Europa.
1: Cavoli loro, no? Sì, certo.
0: E allora gli dà un po' fastidio, sai? Lui dà un po' fastidio. Mentre la bomber, la Iena, invece, è profondamente preoccupata, sai? Non di questa cosa qui,
1: anche
0: perché
1: noi,
0: la sua Commissione Europea, disastrosa Commissione Europea, ha creato un mostro, sai?
1: C'è lei.
0: Quindi lei, innanzitutto, è lei che è il mostro principale, lei ha creato un altro mostro. La deindustrializzazione tedesca, che ha perso 140 miliardi in Ucraina.
1: Poverini.
0: Ecco, i tedeschi adesso si lamentano chiaramente, no? Ovvio, si lamentano perché non hanno più il gas che avevano prima, sono il freddo d'inverno, così. Ecco, la crisi energetica in generale, no?
1: Certo.
0: Ha creato l'inflazione con aziende che fuggono in Cina. Stanno fuggendo in Cina, caro Gaziano. Ecco, poi il piano di riarmo è già fallito, un piano di riarmo della bomber La Iena da 800 miliardi, ricordi, 800 miliardi per riarmare l'Europa.
1: Sì.
0: Ecco, praticamente dipende dalle terre rare cinesi questo piano di riarmo. Se non hai le terre rare cinesi non puoi far nulla.
1: Benissimo.
0: Poi è fallita anche la chat control e l'euro digitale, sai?
1: Tutto sta fallendo.
0: C'è di mezzo anche
1: tutto,
0: la Lagarde, qui
1: la Lagarde.
0: Con la sorveglianza di massa vogliono sorvegliare tutta l'Europa, tutti. Questi signori qui. La popolazione europea, vedi, è a un passo dalla rivolta, io direi.
1: Ma,
0: perché veramente
1: Stiamo attendendo.
0: Adesso abbiamo visto che AfD, il partito tedesco, è praticamente al 30% in Germania.
1: Sì.
0: E la Le Pen è arrivata oltre il 32%. Quindi
1: sì.
0: Hai capito? Ma nessuno lo dice.
1: No,
0: nessuno lo dice.
1: No.
0: La popolazione continua ad essere vittima di disinformazione.
1: Soprattutto, sì.
0: Ma bisogna tenere duro, cari
1: assolutamente.
0: Tenere duro, perché questa è una frase che disse anche Mussolini, mi pare, no?
1: Ecco,
0: ai tempi,
1: sì, difatti,
0: perché aveva
1: fatto
0: chiudere tutti i Vespasiani a Roma, non c'era più un Vespasiano aperto, ha detto teniamo duro, tenete duro.
1: Esatto,
0: hai capito?
1: Vabbè, esatto.
0: Perché io ho voluto cominciare con questa frase di Benito? Perché nel febbraio del 1954, ecco che torniamo all'epoca, più o meno, un po' dopo. Nel febbraio del 1954 il presidente Eisenhower scomparve per diverse ore durante una vacanza a Palm Springs.
1: Ho fatto un giro con gli alieni da qualche parte.
0: È la versione ufficiale che dice una visita urgente dal dentista.
1: No, era dagli alieni, ha fatto una chiacchierata.
0: Ha preso male i denti e è andato urgentemente dal dentista.
1: La verità
0: nascosta invece, nei più alti livelli di segretezza ovviamente, che però adesso è venuta fuori, era un incontro appunto segreto alla base aerea di Holmand con una delegazione aliena.
1: E io te l'ho detto.
0: E l'hai indovinato, vedi?
1: No, l'ho studiata questa cosa qui.
0: La sapevi sta cosa.
1: Perché la nipote ha riferito.
0: La nipote Eisenhower ha sparato diverse cose.
1: Questo
0: incontro, tra l'altro, portò al trattato di Greada. Si chiama Trattato di Greada, conosciuto anche come Accordo Edwards. Che era un patto formale tra il governo ombra degli Stati Uniti d'America ed un gruppo specifico di extraterrestri.
1: Eccolo là.
0: I termini dell'accordo erano molto semplici, però erano allo stesso tempo devastanti. Allora, gli Stati Uniti avrebbero ricevuto tecnologie avanzate, parliamo quella volta, avanzate per quell'epoca, circuiti integrati, fibre ottiche, propulsione antigravitazionale, tutte cose che adesso
1: sono nella normalità,
0: quella volta lì erano all'avanguardia, capito?
1: In cambio
0: di cosa? In cambio del permesso di rapire un numero limitato, si diceva, di esseri umani per una ricerca genetica.
1: Per la ricerca, certo.
0: La ricerca genetica. La condizione era che gli umani non dovessero essere danneggiati, fatto del male ovviamente, e che una lista dei rapiti fosse comunicata al governo degli Stati
1: Uniti.
0: Ma gli alieni mentirono.
1: Superarono
0: i limiti e non restituirono tutti i rapiti.
1: Erano i grigi quelli che hanno
0: erano i grigi. Utilizzarono il DNA umano per alimentare un programma ibrido, uomo alieno progettato per infiltrarsi poi tra gli umani.
1: Eccolo là.
0: Il trattato portò alla creazione di Majestic 12, si chiama, un comitato segreto, che ora non è più segreto ovviamente, per gestire la presenza aliena sul pianeta Terra e per nascondere al pubblico le nuove tecnologie. Nacque così il bilancio nero. Il bilancio nero, nero esisteva già quella volta, ce la mettiamo noi qui. Ecco, il bilancio nero. Trilioni di dollari sottratti all'economia americana per costruire i famosi tunnel sotterranei, i dumps, basi militari sotterranee segrete, no?
1: Ovvio.
0: E un programma militare segreto. Tu pensa che per 70 anni, caro Graziano, l'umanità è stata la merce, no? Fenomeno degli abduction, la chiamiamo, in questa operazione sfuggita al controllo del governo.
1: Pensate,
0: cosa sarebbe stata prevedibile.
1: È un bel film. Ah no, scusa, non è un film.
0: Allora, sarebbe stata prevedibile questa cosa, che gli alieni avrebbero fatto i furbi, capito? Perché le tecnologie differenti che c'erano in gioco quella volta erano
1: enormi,
0: evidenti, no?
1: Sì.
0: Comunque, recentemente l'Alleanza ha rivelato la fine di questo trattato, finalmente gli alieni ostili sono stati allontanati dalla Terra e anche le strutture ibride sono state neutralizzate, quindi le tecnologie sono restituite al popolo umano come sovranità genetica, per esempio, ecco, non siamo più non collaterali
1: li hanno, non li hanno
0: in
1: mandati,
0: una guerra spaziale.
1: Non li hanno mandati via tutti, pensa alla von der Leyen,
0: non
1: la
0: li
1: Macron.
0: Hanno mandati, no, esatto, ci sono Rutte lì, eccetera.
1: Rutte, sì, vabbè.
0: Sì, c'è anche
1: okay,
0: lui.
1: Okay, okay.
0: Vabbè, comunque Mario Draghi,
1: ecco,
0: caro
1: uno
0: Graziano,
1: uno
0: Mario
1: di tanti,
0: Draghi.
1: Esatto.
0: Sì, parlando con Roberto Speranza, sai. E vedi, caro Roberto, quella bionda che sta uscendo adesso dall'ascensore. Sì, Mario, la vedo. E allora? Scrive scemenze dal mattino alla sera. Ma perché, Mario? Cosa fa? Caro Roberto, è la mia segretaria.
1: Ah, ecco, difatti. E dopo gli passa i testi che lui legge. Ho capito.
0: Scrive scemenze.
1: Così incredibile.
0: E con questo capiamo tante cose.
1: Esatto. Vabbè, mamma mia. Va bene, dai, grazie Renato, ci ritroviamo domani.
0: Senz'altro,
1: ecco,
0: domani.
1: Ultimo appuntamento settimanale.
0: Come sa
1: anche la mamma. Ciao. Andiamo a chiudere, ma molto velocemente, pochi secondi solamente, per ringraziare tutti coloro che sono rimasti all'ascolto quest'oggi del nostro Morning Show e darvi appuntamento a domani mattina, come al solito, a partire dalle 7:09, quindi mi raccomando, puntuali, la colazione, insomma, per stare insieme nel migliore dei modi. Va bene? Ciao a tutti, vi lascio con il mitico Tom Jones e la sua Help Yourself. Bye bye!

0: destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del CENTCOM americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese, almeno 8 le vittime.
1: In Ottawa rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma d'oggi al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati.
0: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno attuato un decreto emesso dalla GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese.
1: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9.000, ospitati in centri di evacuazione.
0: Una nave da crociera è rimasta incagliata mentre navigava lungo il Danubio tra la Romania e la Bulgaria a causa del basso livello delle acque consumate dalla siccità delle ultime settimane. Un incidente imprevisto e apparentemente irrisolvibile, almeno finché il livello del fiume non tornerà a crescere. Circa 186 passeggeri e 52 membri dell'equipaggio sono rimasti senza acqua potabile né cibo per una notte intera. Le operazioni di recupero, grazie alle motovedette, sono state ultimate solo il giorno seguente.
1: Il tennis: Luciano Darderi si è ritirato nel corso degli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos. Il tennista italiano ha alzato bandiera bianca contro il ceco Svrzina dopo appena tre game. Il 23enne si trovava sotto per 3-0 e ha deciso di recarsi alla rete per stringere la mano, chiudendo la propria avventura sul cemento della località messicana.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Luce Verde Italia.
5: Buongiorno, ben trovati. Permane intenso il traffico sulla rete viaria nazionale, tutto regolare comunque lungo la A21 Torino-Piacenza-Brescia, già penalizzata da un incidente avvenuto tra Voghera e Casteggio in direzione di Piacenza. Sulla A4 Milano-Venezia, incolonnamenti per traffico intenso e lavori tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione di Venezia. Le maggiori difficoltà nel nord-est lungo la A4 Venezia-Trieste, un incidente tra mezzi pesanti provoca incolonnamenti tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione di Venezia. Incolonnamenti anche verso Trieste, si tratta di alcuni utenti che rallentano la marcia per curiosare su quanto avvenuto lungo la carreggiata opposta. Passiamo sulla Bologna-Padova, in colonnamenti tra Villa Marzana e Occhiobello, verso Bologna la causa un veicolo in panne. Sulla A14 Adriatica, per traffico molto intenso, in colonnamenti a tratti da Borgo Panigale a Castel San Pietro in direzione di Ancona. Tra Toscana ed Emilia, attenzione, chiuso per lavori il vecchio tracciato della 1 Firenze-Bologna, ci riferiamo alla cosiddetta 1 panoramica. Ebbene, l'autostrada è chiusa tra il bivio con la direttissima, il casello di Roncobilaccio, in direzione quindi di Bologna. Chi da Firenze diretta a Bologna può deviare sulla A1 direttissima. La riapertura è prevista alle ore 13. Resta intenso il traffico nel nodo di Firenze anche a causa della chiusura della panoramica. Ci sono code tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima. Incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno con le code registrate tra Lavoria e Vicarello in direzione di Livorno, poi problemi in Umbria sul raccordo Perugia-Bettolle per lavori in colonnamenti tra Madonna Alta e San Faustino nelle due direzioni. A Roma difficoltà lungo la carreggiata interna del raccordo anulare a causa di un incidente che provoca code tra le uscite Cassia e Salaria. Ancora disagi poi sulla Roma-Fiumicino, penalizzata anch'essa da un incidente che sta provocando incolonnamenti da Parco Leonardo al bivio per il raccordo. Sulla tangenziale tangenziale di Catania in collonamenti per diversi chilometri tra Gravina e Catania, zona industriale, in direzione di Siracusa. Si tratta di lavori. Queste le notizie più importanti al momento. Grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: E siamo arrivati alla puntata numero 10 della storia della canzone italiana. In questa puntata parleremo del mito dell'America. Ancora oggi conosciamo l'America soprattutto attraverso i libri, i film, le canzoni, così come gli americani conoscono l'Europa attraverso le immagini della retorica. Oltre l'Atlantico, da una parte e dall'altra, sta il paese delle meraviglie, facile da sognare ma difficile da scoprire. Bisogna viaggiare e soffrire, come Dodworth, il protagonista dell'omonimo romanzo di Sinclair Lewis, apparso in Italia nel 1933. Che da Detroit va a Londra, a Parigi, a Venezia per ritrovare se stesso assieme alla realtà non oleografica del vecchio mondo. Se questo scambio di verità e di illusioni è tuttora attuale, ancora più significativo lo è nel periodo tra il 1930 e il 1940, quando in Italia il mito americano esplode come una forma di evasione collettiva che contagia tutti, compresi quelli che non se ne rendono conto e quelli che credono di sfuggire all'influsso subliminandolo nello studio e nel ragionamento. Non è un fenomeno soltanto italiano, si intende. Dunque quel decennio contrappone alla violenza degli avvenimenti che condurranno alla guerra un bisogno di fantasia e di sogno e poiché questo vale a Roma come a New York, il gioco degli scambi reciproci si muta in una sorta di reciproca illusione universale. Per noi, di là, vi è la ricchezza, la libertà, l'arte moderna. Per loro, di qua, nel vecchio mondo, vi è l'ordine, la semplicità e l'arte vera. Esportiamo Puccini e importiamo Gershwin. Importiamo più di quanto esportiamo, se non altro perché vi è una sola America per l'Italia, mentre vi sono 20 paesi europei per l'America e poi anche per un certo provincialismo, per conformismo e per anticonformismo e così via, come vedremo. Basta aprire un settimanale dell'epoca per valutare l'influenza americana da noi. Su una pagina, la nuova bellezza della nuova Ford, prezzi del 1930, dalle 19.600 alle 27.700 lire. Su un'altra pagina, Elsa Merlini, appoggiata dalla macchina tradizionale, che afferma: la mia scuderia è al completo, un puro sangue è la Balilla. I profumi vengono ancora dalla Francia, ma dal celebre istituto di bellezza della Fifth Avenue, Elizabeth Arden comincia già a dettar legge nel campo della bellezza femminile. La moda segue il film. Per le bambine è il rigore il vestito alla Shirley Temple, prodigio di Hollywood, mentre le ragazzine in via di maturazione copiano il ciuffo della Diana d'Arbin e i suoi abiti ingenui, approvati calorosamente dalle mamme e dalle sorte della sarte di famiglia. Per lei, le signore, nel 1936. La parola d'ordine è accentuare la morbidezza delle gonne lunghe e delicate da gran sera, dopo che Joan Bennett si è mostrata in chiffon accollato e svolazzante. Il cappellino è naturalmente alla Jean Harlow, cui si debbono anche i vistosi vestiti in lamè. I mariti che si intendono di macchine acquistano i primi frigoriferi di marca americana. Infine, la coppia ideale, i divi dello schermo, sposati dal copione, continuano l'unità felice sulle pagine dei rotocalchi, offrendo modelli inimitabili alle giovani povere ma oneste in attesa del principe azzurro. John Cofford e John Mike Brown, Alice Terry e Ramon Nowarn, William Powell e Myrna Loy. per non parlare dell'immancabile Cagnetta che partecipava alle avventure dell'Uomo Ombra. Dai settimanali e dalle grandi appendici domenicali dei quotidiani americani rimbalza in Italia il referendum. Chi sposereste? Nel 1930 John Barrymore, dall'aria un po' disfatta di gran signore decaduto, raccoglie il maggior numero di suffragi, sebbene non sia né alla prima moglie né alla prima giovinezza. Più tardi arriveranno Adolf Mangel, che dà il nome alla foggia dei baffetti sottotitoli, e Gary Cooper, il buono e generoso per eccellenza. Con i film e naturalmente con i dischi arriva in Europa anche la canzone americana, che conquista i giovani con i ritmi vivaci, la libertà spregiudicata e un po' di pazzia delle parole. L'America sta venendo con lo swing, sta vivendo con lo swing, uno dei momenti più felici della musica leggera. Non solo, nel 1930 vedono la luce quei motivi che sarebbero rimasti come piccoli classici nella storia della canzone e del costume. Body and the Soul, I Am Your Green, Embrace You di Gershwin, Exactly Like You, On the Sunny Side, On the Street di Mack Hugh, Georgia on My Mind, A Rocking Chair di Charmel, Love You for Sale e What is a Thing Called Love di Cole Porter, Three Little Words di Carmen and Ruby, Time of My Hand di Gordon Walking, My Baby Back Home di Albert Richman, You Are Driving Me Crazy di Donald Sean. C'è proprio un diventar pazzi con le messe tanto ricche e brillanti, da stupire anche il più fanatico musicomane. Figurarsi poi i ragazzi italiani, stanchi di sorbire le zuccherose derivazioni dei Pierrot che costituiscono ancora il pezzo forte dei canzonieri. L'arrivo di un nuovo disco è un avvenimento. Ci si riunisce in casa di un amico per ascoltare l'ultimo 78 giri e poi ci si trasporta a casa di un altro che custodisce gelosamente una propria scoperta. Ogni canzone acquista un sapore di avventura che ne moltiplica il pregio e le discussioni, le interpretazioni aggiungono alle canzoni un valore che esse non pretendono avere. E ancora, deve arrivare il resto, l'ibrido ma suggestivo materiale elaborato con mestiere pari alla fantasia. The Peanuts Vendor, tradotto dalla celeberrima rumba delle noccioline, Sweet and Lovely, Shanghai Little Temptation, Chi ha paura del lupo cattivo? La cucaraccia, Deep Purple, i raffinati celebratissimi motivi di Duke Ellington sbarcati quasi contemporaneamente nelle musiche di Irving Berlin e Jeremy Carroll, ai film di Fred Astaire e di Ginger Rogers. Altra coppia questa, inscindibile e indimenticabile. Lui dinocolato con una faccia tutta sbagliata e i piedi che sembravano andare da soli all'indiavolato tip-tap, lei bellissime gambe e fiammeggiante come vuole il significato del suo nome, allo zenzero. Più tardi arrivano le ultime bordate, Rosamunda, My Prayer, esumate in un secondo tempo dai Platter, e Over the Rainbow. Siamo ormai giunti alla soglia della

e così via. Sarebbe ingiusto perché, a parte la qualità, questi prodotti nostrani, come i motivi d'oltreoceano, nascono da una fonte abbastanza simile, tra la grande crisi economica e la guerra, anche per gli americani, che sono presi da un gran desiderio di evasione.

è l'unica epoca dei film musicali made in USA, con le trame zuccherose in cui la ragazza povera ma bella, dotata e spiritosa, sposa inevitabilmente il principale miliardario intelligente e sportivo. È l'epoca della scoperta dell'operetta, della spumeggiante ironia di origine viennese. In una parola, gli ingredienti eterni del fumetto vengono eternati e sublimati dalla celluloide, dopo essere passati per i palcoscenici di Broadway. La produzione italiana inizia in sostanza i medesimi, utilizza in sostanza i medesimi ingredienti, in una maniera un po' più banale, cercando di compensare le limitazioni inserendo il massimo di sentimenti latini e tradizionali. Rabagliati, ad esempio, dai microfoni dell'Air, scandisce una convinzione lo swing surrogato, ba, ba, baciami bambina, baciami piccina, con cui fa eco il cantante all'americana dell'imperatore Trio Lescano.

Wanda Osiris e gli spettacoli Zaboom portano nel varietà il lusso Music Hall, le piume colossali, le parature di collane, le immense scalinate da cui le vedette scendono ondeggiando e sfoggiando una sontuosa seminubità. Il grande impresario Paone, splendido e napoletano, che regala alle sue soubrette i primi preziosi, vistosi bianchi. De Sica e la Merlini e tutta una schiera di brillanti caratteristi lanciano il film che fa da contralto alla commedia americana dei telefoni bianchi. Un pizzico di sentimento, un tantino di scetticismo, ambienti da favola e un gioco serrato tra senso e sentimentalità. Frac, pellegrine nere e abiti da serie inguaianti. Il regime sta sicuro in sella e si permette un po' di frivolezze. È lecito sorridere quando si vince e accettare qualcosa dai ricchi americani che hanno il buon gusto di ammirarci e magari di invidiare la sana stabilità del governo in camicia nera. Le cose vanno bene o si fa come se andassero bene. Un giorno o l'altro avremo 1000 lire al mese e intanto ci sono l'amore, il sole e il duce. Come annota argutamente Ercole Patti, nei pomeriggi di settembre le cameriere, rimaste sole a casa, cantano perdutamente fra acciottolio intermittente dei piatti. Su, prendimi con te, son come tu mi vuoi. In questo clima la scoperta dell'America e degli americani avviene su tutta una serie di piani diversi, sottilmente legati e curiosamente contraddittori. Anche i sentimenti del regime sono bivalenti. Da un lato c'è una nascosta invidia per il lontano paese del Bentegodi, dove tanti italiani sono andati a far fortuna. Dall'altra c'è un disprezzo apertamente ostentato per la democrazia pluritocratica, infacchiata dall'eccessivo benessere. L'incertezza si spedisce nella decennale la centuria alata di Balbo, che sorvola l'Atlantico e, per dirla con Giuseppe Bottai, rimescola mari, oceani, continenti e razze al rombo possente della nostra ala. Gli americani non restano indifferenti al rimescolamento e accolgono i trasvolatori con entusiasmo. Ricevimenti, ovazioni, popolari e interminabili sfilate tra i grattacieli. Intanto Mussolini inaugura a massa il grattacielo dei bambini. Tra un Te Deum e Chicago e un'accoglienza al municipio di New York, il grande capo della tribù dei Sioux, Corno Nero, conferisce al generale Balbo il titolo di Capo Aquila Volante. Così, ribattezzato, Balbo torna in Italia per ricevere il bastone di maresciallo. Ma l'impresa ha avuto frutti più sostanziosi, propagando in tutto il mondo l'immagine di una società italiana resa eroica e pacifica dalla rivoluzione risanatrice. Adesso, annuncia il Sunday Times, tosto riportato nella stampa italiana, sappiamo che cosa Mussolini intendeva quando proclamò che era sua intenzione ripristinare in Italia il prestigio dell'antica Roma. Non si trattava di parole vane né di minacce di conquiste territoriali. L'impero cui esso aspira è di carattere spirituale, mentre i conservatori si scambiano dalle due sponde queste pericolose convinzioni sul piano della cultura democratica. Avviene tutt'altra scoperta dell'America, anch'essa in parte illusoria, ma in senso contrario. Gli intellettuali italiani, che si sforzano di creare un'area di libertà letteraria fuori dal conformismo ufficiale, idealizzano l'America delle grandi correnti liberali e internazionali, ponendola come un modello da contrapporre alla chiusura, e si dibatte la cultura italiana. Così, mentre la Sartina vede nell'America il regno fatato dei miliardari scapoli disponibili, mentre la politica del regime vi cerca amicizie e garanzie, lo studente collezionista di dischi swing è su un piano più alto. I letterati dell'antologia americana ne esaltano l'anticonformismo. E questo è il fenomeno che, per il suo autentico contenuto intellettuale, è destinato a lasciare tracce più profonde. L'origine di tale scoperta letteraria si può far coincidere con l'apparizione a puntate della rivista Solaria dal 1933 al 1936, dal romanzo di Enzo Vittorini, Il garofano rosso, cui lo scrittore siciliano

fa seguire come opera di rottura progresso Conversazione. In Sicilia due libri che dischiudono al nostro mondo letterario, almeno come proposta culturale, gli inesplorati orizzonti del pianeta America. Nel medesimo periodo Cesare Pavese va maturando avvicinamenti simili e nel saggio Middle West e Piemonte mette a fuoco le due anime della letteratura americana, da Dreiser a Lewis a Anderson. L'anima legata a una tradizione regionale e l'anima universale che scaturisce dalla medesima matrice autentica. Da qui il discorso si fa sottilmente allusivo all'analisi di una cultura, la nostra, che invece è incapace di risultati generali perché la sua radice autentica viene falsata dalle circostanze, da una dannosa e piccina autarchia intellettuale. Chi vuole intendere intenda, la letteratura americana viene così contrapposta come un modello ideale di provincialismo legato a un gretto nazionalismo. Nota Giancarlo Ferretti che i sottotitoli politico-culturali attribuiti da Pavese a quell'apertura verso una cultura europea e mondiale, si ricordino anche le traduzioni di Melville, Joyce e De Foix, rivelano il tentativo suo, di Vittorini e di altri, di scoprire l'Italia e le sue realtà popolari, e cioè l'uomo concretamente partecipe di una società cercando gli uomini e le parole in America, in Russia, in Francia e nella Spagna.

stesso tempo non può sfuggire completamente alla spinta intellettuale. Cerca di adattare, di strumentalizzare l'indirizzo, trasformando l'arricchimento da spirituale in materiale. Come leggiamo in un articolo interessante di Vittorio Mussolini sulla rivista Cinema dell'anno 1936. Qui egli dice che il nostro cinema risveglierà l'interesse dei mercati esteri e giungerà anche in America, dove la saggezza fascista potrà esaltare con la propria forza costruttrice quel popolo giovane, ricco, esuberante, mal guidato e giudicato. E non si limiterà a questo soltanto, l'assorbimento dei nostri film da parte di un mercato così vasto collaborerà a risolvere la situazione economica italiana. In tal modo, il ciclo della reciprocità che scoperte si illumina della luce del dollaro. Breve illusione anche questa. Ben presto ognuno ritrova la propria naturale posizione. Vittorio Mussolini tuona contro la cricca giuridica di Hollywood e il film italiano, invece di conquistare l'America, è approda in Albania. L'ostilità ufficiale, in un periodo in cui la credibilità del regime si è ridotta al minimo, accresce per contrasto la sotterranea simpatia per l'America, tanto da rendere preziose le ultime pellicole arrivate. Persino le modeste, come Rebecca, al pari dei volumi e della censura, va sequestrando, e della canzone jazz veicolo di arte denigrata. Ancora una volta, per la legge dei contrasti, rifiorisce col sapore di un frutto proibito. Il mito dell'America, quella di Hemingway, di Roosevelt, di John Ford, di Gershwin, in un'acquisizione indiscriminata. Verranno poi, dopo la guerra, gli alti e bassi, passionali e politici, ma il mito non tramonterà mai. Proprio perché, oltre alla realtà dei fatti concreti e quotidiani, vive la leggenda, l'eterna speranza di un immortale Eldorado.

0: Grazie a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

cosa che mi tocchi. Buonanotte la falce della luna.

Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia.

sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

sentito un tuffo al cuore, ma nessuno se n'è accorto, neanche lui.

0: Mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: La 595 viene presentata nel 1963. Aumenta la cilindrata del motore da 499,5 a 593,7 centimetri cubi e la potenza raggiunge i 27 cavalli che le consentono di sfiorare i 120 orari di velocità massima. La mitica 595 SS, nata per accontentare la clientela più corsaiola, debutta nel 1964 con ben 32 cavalli sotto il cofano. Nel marzo dello stesso anno la cilindrata viene aumentata a 689,5 centimetri cubi per le 6,95 e 6,95 SS. La prima eroga 30 cavalli, mentre l'altra arriva ben 38, con una velocità massima di 140 km all'ora. Nel marzo dello stesso anno la cilindrata viene aumentata a 689,5 centimetri cubi per le 6,95 e 6,95 SS. La prima eroga 30 cavalli, mentre l'altra arriva ben 38, con una velocità massima di 140 km all'ora. I famosi kit per elaborare i cinquini diventano un vero e proprio oggetto del desiderio per gli appassionati. Grazie ai kit sportivi, molte utilitarie diventano macchine vincenti nelle corse, consentendo a molti giovani piloti di cimentarsi con successo. La domenica in pista, il lunedì in ufficio. Questo è lo slogan di Abarth.
0: Nel 1963, la Abarth propone 32 cavalli di potenza per gli appetiti dei più corsaioli. E nel 1963, un giovane ragazzo di Monghidoro andava a 100 all'ora per trovare la fidanzata, ma nel 1964 quello stesso ragazzo implorava la sua donna giurandole che sarebbe tornato in ginocchio da te. Questo è Gianni Morandi, tutto per voi, seguiamolo insieme.

0: Più di una persona coltiva il sogno di farsi un cinquino, magari restaurandolo poco alla volta, ma bisogna essere molto attenti quando si cerca una 500 da risistemare. Sentiamo qualche dritta fondamentale.
1: Controllo numero 6. Parafanghi posteriori e passaruota posteriori.
2: Come abbiamo fatto per i parafanghi e i passaruota della zona anteriore, andiamo a fare la stessissima cosa anche per i passaruota e i parafanghi posteriori, perché anche in questo caso sono spesso, anzi sempre, a diretto contatto con l'acqua e quindi diciamo che sono più soggetti alla corrosione e alla ruggine.
1: Controllo numero 7. Apriamo il vano posteriore e andiamo a controllare le condizioni del motore e soprattutto andiamo a guardare la punzonatura del motore. Anche il motore ha la sua punzonatura. Quello che ho dimenticato di dire all'inizio è che, come accade per esempio quando utilizziamo un programma di videoscrittura al computer, utilizziamo dei font. Anche in Fiat venivano utilizzati dei font specifici per la Fiat 500, quindi se andate a notare per bene il numero di telaio stampigliato sulla carrozzeria, il numero che c'è sulla targhetta identificativa e il numero che è stampigliato anche sul monoblocco del motore della vostra Fiat 500, vi accorgerete che il font è sempre uguale. Questo perché ogni casa automobilistica aveva una sua punzonatura specifica, quindi tutti i caratteri utilizzati per la punzonatura sia della targhetta, del telaio e del monoblocco del motore devono essere tutti allo stesso modo, e vi accorgete che i punzoni utilizzati dalla Fiat sono molto particolari, non sono tondeggianti, sono piuttosto squadrati, e ve ne accorgete facilmente se c'è qualche difformità tra le tre tipologie di punzonatura. Quindi state attenti anche che più o meno i caratteri siano uguali e omogenei su tutta l'auto.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

0: E questo avete ascoltato, Walter Gennarelli.
1: È il momento di una bella polca. Sono pronti Fiorenza Tassinari e Moreno Conficconi con Atomica 60.

La storia è sempre quella. C'è la bicicletta, c'è la Maria, basta pedalare, ma prima della bicicletta la macchina di Involari, un omaggio a queste canzoni di una volta, erano gli anni 40 che si cantava così, pensate un po', arriva l'omaggio a Tazio Nuvolari, qualcuno di voi se lo ricorderà, vai, perché Casadei scriveva ste cose, eh?

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World, oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
4: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
5: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
6: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
7: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
8: No!
9: Che ti è successo?
8: Ho rotto la chiave!
9: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
10: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
11: Sono le 13:06.
12: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, incolonnamenti sulla 22 del Brennero per un veicolo in fiamme tra Bolzano Sud e Chiusa Val Gardena in direzione Brennero. In coda al traffico sulla 8 Milano-Varese per lavori tra Origio Ovest e Castellanza in direzione Varese. 5 km di coda sulla 1 Milano-Bologna a causa di un incidente avvenuto tra un'auto e un camion al chilometro 76 tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Si transita su una sola corsia. In alternativa si consiglia di uscire a Parma Ovest, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada alla stazione di Fiorenzuola. Per le lunghe percorrenze invece, sempre in direzione Milano, si consiglia di percorrere la A22 del Brennero e poi la A4 Milano-Venezia. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Bologna, sono i curiosi la causa delle code tra Fiorenzuola e Fidenza. Intenso e rallentato il traffico in Toscana sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli e Valdarno e Ponte d'Era Est in direzione Livorno. Una notizia infine sul trasporto ferroviario: sulla linea Milano-Venezia la circolazione dei treni è sospesa tra Verona-Porta Nuova e Verona-Porta Vescovo per danni all'infrastruttura. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che
5: sa. È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: I can direct videos, man. I can direct videos, it's no problem. Pout, baby, pout. Come on, baby, give me all you got.

Io accolgo te come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

ripensa quando mi parlavi in lacrime. Dicevi questa vita non la cambio mai.

0: 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano: 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte a causa di un attacco missilistico russo sull'Ucraina centrale. Colpiti anche aeroporti militari, impianti del complesso militare-industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare ucraini. Lo rende noto il Ministero della Difesa di Mosca. Intanto il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino, in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il Ministero della Difesa e i servizi segreti.
2: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Simona Cina, la giovane pallavolista di 20 anni trovata senza vita sul fondo di una piscina durante una festa di laurea a Bagheria, a Palermo, nella notte tra l'1 e il 2 agosto dello scorso anno, mentre era in corso una festa di laurea. Decisivi gli esiti dell'autopsia, gli accertamenti tossicologici e le testimonianze raccolte per la procura di Termini Imerese. Non esiste alcun elemento per sostenere l'ipotesi di un omicidio. Ora sarà il giudice a decidere sulla richiesta di archiviazione.
3: È stato rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili, che ad oggi è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Dopo il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri.
2: No al campeggio libero all'interno del territorio di Susa e Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento NoTab unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile, ha detto intanto il presidente della Repubblica Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio a Quirinale, riferendosi agli scontri avvenuti sabato scorso tra i manifestanti e le forze dell'ordine.
3: Da oggi 30 luglio le nuove carte di identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio, ha così dichiarato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
2: Lo sport: l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile. Dopo il capolavoro di Arianne Rigo, Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Con questo successo la spedizione azzurra chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo tra l'altro con ampio margine il medagliere per nazioni, confermandosi ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Incolonnamenti sulla 22 del Brennero per un veicolo in fiamme tra Bolzano Sud e Chiusa Val Gardena in direzione Brennero. In coda al traffico sulla 8 Milano-Varese per lavori tra Origio Ovest e Castellanza in direzione Varese. 5 km di coda sulla 1 Milano-Bologna a causa di un incidente avvenuto tra un'auto e un camion al chilometro 76 tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Si transita su una sola corsia. In alternativa si consiglia di uscire a Parma Ovest, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada alla stazione di Fiorenzuola. Per le lunghe percorrenze invece, sempre in direzione Milano, si consiglia di percorrere la A22 del Brennero e poi la A4 Milano-Venezia. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Bologna, sono i curiosi la causa delle code tra Fiorenzuola e Fidenza. Intenso e rallentato il traffico in Toscana sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli e Valdarno e Ponte d'Era Est in direzione Livorno. Una notizia infine sul trasporto ferroviario sulla linea Milano-Venezia: la circolazione dei treni è sospesa tra Verona-Porta Nuova e Verona-Porta Vescovo per danni all'infrastruttura. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati sulla 1 Milano-Bologna, code a tratti tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. Code anche all'altezza del bivio con l'A22 del Brennero in direzione del Brennero. Sempre sull'autosole in direzione del capoluogo lombardo, code a tratti tra Parma e Fidenza. Lavori in programma per questa sera sulla 1 Bologna-Firenze, sulla panoramica, dalle 21 di oggi alle 6 di domani mattina, chiuso il tratto tra il bivio per la direttissima località Baccheraia e Rioveggio verso Bologna. Anche sulla 14 Adriatica, lavori nella fascia oraria 21:05. Chiusura dell'autostrada tra Rimini Nord e Valle del Rubicone in direzione di Bologna. Lavori notturni anche sulla diramazione per Ravenna. Chiuso dalle 21 di questa sera il tratto tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini per chi è diretto a Ravenna. Riapertura prevista per le 5 di domani mattina. Da Melissa Ciccocioppo è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.
3: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train. Una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto

molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
0: Sono le 16 e 30 minuti.
5: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Le 17 e un minuto.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Favorites.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle.

0: Salute.it, anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
3: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Galattici hanno unito le forze con Irma Thomas, la leggendaria regina del soul di New Orleans, per un nuovo album dal titolo Audience with the Queen. Il disco segna una svolta rispetto ai precedenti che ruotavano attorno al nucleo originale della band, direi una delle più accreditate dell'area di New Orleans. La Thomas mantiene riflettori su 8 canzoni nuove di zecca scritte appositamente per lei. Blues e Rhythm Blues, questo è People per voi qui a Mean Blues.

0: Sempre in tema di grandissime voci femminili, parliamo adesso di Deb Riders, che è nata a Chicago, Illinois. Lei inizia a cantare all'età di 5 anni. La sua vera formazione nasce al Topanga Choral, locale rock and blues che i genitori avevano aperto a Malibu in California. Una location che ha dato spunti a molti. Si racconta che Jim Morrison trovò proprio al Topanga Choral l'ispirazione per scrivere la famosissima Roadhouse Blues. Questa era l'aria che si respirava, da qui sono passati leggende come Etta James, Taj Mahal, Kenneth Heath e tanti altri ancora, che hanno dettato le linee guida alla giovanissima Deb Riders per dare così forma al suo ruolo di grandissima interprete. Questa è Get Ready, Deb Riders, qui a Mia Blues.
1: Get ready for revolution. Love is the solution.

Mentre Whitney Shave con la sua voce fa fuoco e fiamme, nata a San Diego, da giovane era già un fenomeno artistico con una personalità dominante che l'ha aiutata a imporsi nel mondo dello spettacolo. Un fenomeno che gli ha permesso di muoversi nel panorama indie con due lavori, Soul Tonic e Woman Rules the World, due album che l'hanno portata direttamente al primo contratto importante. Ci hanno pensato gli uomini Seguccio della Ruth Thomas, che fiutando le qualità non ci hanno pensato due volte a farle entrare nella propria scuderia. Nasce così Stand Up, con questo brano I Never Meant to Love Him, è una delle cover di questo disco, un vecchissimo brano famosissimo di Etta James con la scena che la canta in maniera superba. Qui a Mean Blues, Whitney Shee.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, live in London di Kristen Kingfish Ingram. È uscito nel settembre del 2023. Kingfish dimostra ancora una volta la sua innata padronanza nel genere e nello strumento, dimostrando peraltro di essere pure un ottimo cantante. Registrato a giugno nel Sold Out del Garage di Londra, l'album consta di una scaletta di 14 brani che consente di immergersi nel blues del Delta, intriso di soul, rhythm and blues e rock, con la chitarra di Kingfish che urla, piange, aggredisce e diverte. Questa è Outside of This Town, Kingfish Ingram, Me and Blues.

Un altro giovane famosissimo per le sue esibizioni live è Gary Clark Jr., che vengono descritte come esperienze potenti ed emotive, dove la sua abilità chitarristica e il suo profondo legame con il blues si esprimono sempre al meglio, come si evince dall'album omonimo del 2014, un'incredibile padronanza del palco che trasmette un'intensa energia e che fa emergere la sua naturale attitudine da artista maturo e completo. Questa è una versione bellissima di 3 O'Clock Blues, famosissimo brano di B.B. King. Gary Clark Jr. qui a Mio Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bob Corritore è uno dei musicisti blues che noi preferiamo. Bob dedicato una vita al suo strumento, l'armonico, occupando un posto importante a livello internazionale. Dopo il successo di Crawling Kings Lake, insieme all'amico John Primer, che li ha visti protagonisti sulla scena blues, tanto da ricevere 2 Grammy. Corritore torna a mettere su dischi insieme ai suoi amici di sempre. Dolan the Shot sprigiona il meglio della blues tradizionale per la delizia degli amanti del genere. Questo è il brano che dà il titolo all'album, Dolan the Shot, Bob Corritore Friends, qui a Me and Blues.

Mentre Kirk Fletcher, senza dubbio uno dei migliori chitarristi blues al mondo, parola di Joe Bonamassa, vincitore di ben 4 Blues Music Award e candidato al British Blues Award anche nel 2015, ha suonato con artisti famosi, tra questi Joe Bonamassa appunto, Charlie Munsterwild e i Fabulous Thunderbird, con i quali ha militato per circa 3 anni. Il suo modo di suonare e cantare, pieno di sentimento, non manca mai dal vivo di suscitare brividi. Il suo approccio unico alla musica blues e rock è nello stesso tempo moderno e autentico. Questo è I Am Gonna Dig Myself a Hole, Kirk Fletcher, qui a Me and Blues.

Lowell Jones è un artista roots originario di Portland, dall'Oregon. Ha registrato diversi album molto acclamati dalla critica, ha fatto tournée internazionali e collezionato decine di premi e riconoscimenti importanti. È un instancabile viaggiatore che calca i palchi dei festival di tutto il mondo, dove il pubblico non si stanca mai di ascoltare il suo blues paludoso con il suo funk serio e il suo soul con ritmi roadhouse e rhythm and blues vecchia scuola, direi. Questa è Without You, Lowell Jones, qui a Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Incolonnamenti sulla 22 del Brennero per un veicolo in fiamme tra Bolzano Sud e Chiusa Val Gardena in direzione Brennero. In coda al traffico sulla 8 Milano-Varese per lavori tra Origio Ovest e Castellanza in direzione Varese. 5 km di coda sulla 1 Milano-Bologna a causa di un incidente avvenuto tra un'auto e un camion al chilometro 76 tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Si transita su una sola corsia. In alternativa si consiglia di uscire a Parma Ovest, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada alla stazione di Fiorenzuola. Per le lunghe percorrenze invece, sempre in direzione Milano, si consiglia di percorrere la A22 del Brennero e poi la A4 Milano-Venezia. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Bologna, sono i curiosi la causa delle code tra Fiorenzuola e Fidenza. Intenso e rallentato il traffico in Toscana sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli e Valdarno e Ponte d'Era Est in direzione Livorno. Una notizia infine sul trasporto ferroviario sulla linea Milano-Venezia: la circolazione dei treni è sospesa tra Verona-Porta Nuova e Verona-Porta Vescovo per danni all'infrastruttura. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19
1: e 2 minuti.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
3: Seconda parte del nostro consueto appuntamento dedicato alla musica jazz. Andiamo allora a parlare di Work Song. Work Song, un brano jazz composto da Nat Adderley nel 1960 con testi successivamente aggiunti da Oscar Brown Jr., considerato uno standard del repertorio jazz e soul jazz, reinterpretato da numerosi artisti grazie al suo ritmo energico, alla sua narrazione sociale. Nacque come pezzo strumentale inciso dal quintetto di Nat Adderley, che include anche il fratello Julian Cannonball Adderley al sassofono. La melodia si ispira ai canti di lavoro afroamericani, con un groove particolarmente sincopato e una struttura blues. L'aggiunta del testo di Oscar Brown Jr. trasformò il brano in una canzone di denuncia sociale, di dignità personale. Il testo racconta la storia di un uomo incarcerato che riflette sulla propria vita, sul lavoro forzato. Il tono alterna ironia e malinconia, sottolineando la condizione degli afroamericani e la resistenza attraverso proprio la musica. Il brano fonde il linguaggio del blues con quella dell'estetica del modern jazz, diventando un simbolo di libertà espressiva. Work Song è stata incisa da artisti tra cui Nina Simone, Oscar Brown Jr. e gli Animals. Ogni interpretazione ne ha enfatizzato degli aspetti diversi, dal lirismo politico di Nina Simone alla potenza

Continuiamo il nostro appuntamento con un brano che si intitola Days of Wine and Roses, e qui dobbiamo fare un discorso molto molto particolare, perché Days of Wine and Roses è una canzone del 1962 composta da Henry Mancini con testi di Johnny Mercer, scritta per il film omonimo diretto da Blake Edwards, è diventato uno standard del jazz e della musica pop, celebre per la sua melodia malinconica, un testo particolarmente evocativo sul passare del tempo e la perdita dell'innocenza. Ce ne sono tante di versioni importanti, ce n'era una molto interessante che ancora non sono riuscito a ritrovare, ma la ritroveremo presto, dopo magari la ascolteremo, del 1963 di Grant Green, ma l'hanno interpretato in tanti, da Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Tony Bennett. Noi abbiamo oggi una versione molto molto particolare che è interpretata in questa occasione niente poco di meno che, scusate che lo devo dire questa cosa qui ogni tanto, Wes Montgomery. È un qualcosa di veramente assolutamente unico, una chicca, e allora ce l'ascoltiamo immediatamente. Days of Wine and Roses, Wes Montgomery.

Abbiamo veramente creato un'atmosfera incredibile nel nostro appuntamento odierno, con questa Days of Wine and Roses nell'interpretazione di Wes Montgomery, ma poi avremo modo più in là magari di ritrovare altre versioni particolarmente significative. E allora continuiamo con il prossimo brano, che si intitola Alligator Boogaloo, ed è un brano jazz funk composto e interpretato dal sassofonista statunitense Lou Donaldson, pubblicato nel 1967 come traccia principale dell'omonimo album della Blue Note Records. Il pezzo divenne uno dei più grandi successi commerciali del genere soul jazz degli anni 60, caratterizzato da un groove particolarmente contagioso e da un ritmo ballabile di ispirazione boogaloo. Il brano nacque durante una sessione in studio con un ensemble guidato da Donaldson, che includeva anche Lonnie Smith all'organo, George Benson alla chitarra, Leo Morris, Idris Mohammed alla batteria e Melvin Lasty alla tromba. La combinazione di ritmiche latine e blues creò un sound fresco e riconoscibile immediatamente, che contribuì alla diffusione del boogaloo jazz negli Stati Uniti. Alligator Boogaloo ottenne un successo radiofonico e commerciale molto raro per un brano jazz dell'epoca, portando Donaldson e la Blue Note a un pubblico più ampio. Il disco raggiunse le classifiche R&B, ispirò numerosi musicisti soul e funk. La traccia rimane una pietra miliare del repertorio soul jazz, spesso campionata in ambito hip hop e acid jazz. Il brano è considerato emblematico del passaggio del jazz verso sonorità più accessibili e groove oriented alla fine degli anni 60. Ancora oggi è frequentemente eseguito in concerti e jam session, rappresentando un ponte tra jazz tradizionale e funk moderno.

Lou Donaldson con Alligator Boogaloo ci ha tenuto compagnia per qualche minuto. Stiamo viaggiando verso la conclusione del nostro consueto appuntamento con la grande musica jazz, e allora vi invito ovviamente a seguire anche l'ultimo capitolo di questa playlist che ho preparato per voi quest'oggi. Parliamo di Killer Joe. Killer Joe è un brano jazz strumentale composto in realtà dal sassofonista statunitense Benny Golson nel 1959 ed è considerato lo standard del jazz moderno, una delle composizioni più riconoscibili del repertorio hard bop, associata spesso al gruppo The Jazz Tet. Scritta da Golson poco prima della formazione del Jazz Tet con Art Farmer, Killer Joe si distingue per una struttura in 12 battute con un andamento rilassato, un groove molto blues, un tema semplice, ipnotico, costruito su un dialogo tra fiati e sezione ritmica, pensato proprio per introdurre il suono sofisticato e moderno del gruppo. Il brano è stato inciso innumerevoli volte, divenendo un classico proprio del repertorio jazz, e quella che andremo ad ascoltare è la versione più nota, quella di Quincy Jones nel suo album Walking in Space del 1969, che ne offrì una lettura orchestrale e funk. Segnaliamo anche quella di Toots Thielemans, di George Benson, di Maynard Ferguson, una versatilità della melodia ha reso Killer Joe un brano di studio obbligato per studenti e interpreti jazz di tutto il mondo. Questa versione dunque di Quincy Jones di Killer Joe per concludere il nostro appuntamento settimanale con Passione Jazz, appuntamento che si rinnova come al solito. L'invito è di ritornare a gustare.

0: Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea, l'appuntamento consueto con Passione Jazz. E ci ho messo molta passione oggi proprio per cercare di trovare dei brani, degli artisti che possano emozionarvi, che possano in qualche maniera attrarre la vostra attenzione per questo meraviglioso genere che è il jazz, che noi celebriamo in ogni puntata. Io direi allora di non perdere molto tempo e incominciare subito parlando di un brano che si intitola Stolen Moments ed è un brano jazz strumentale composto dal sassofonista statunitense Oliver Nelson nel 1960 e registrato l'anno successivo per l'album The Blues and the Abstract Truth. È considerato uno dei classici moderni del jazz post-bop, noto per la sua armonia particolarmente sofisticata, la melodia malinconica e riconoscibile. Stolen Moment è costruito su una sorta di progressione blues modificata in 16 battute, combinando elementi del blues tradizionale con un linguaggio armonico moderno. La linea è melodica, lenta, lirica, contrasta con le improvvisazioni dinamiche dei solisti. L'arrangiamento originario valorizza quello che è una sorta di interplay fra gli ottoni.

Stolen Moment di Oliver Nelson, a lui il compito ovviamente di incominciare il nostro appuntamento odierno, che è un appuntamento particolarmente ricco di grande significato. Io direi allora di passare subito a Joy Spring. Joy Spring, brano composto dal trombettista statunitense Clifford Brown nel 1954, considerato uno dei capisaldi del hard bop. Il brano divenne uno standard del repertorio jazzistico per la sua melodia particolarmente brillante e quella armonica struttura complessa. È spesso celebrato come uno dei delle migliori sintesi dello stile lirico e tecnico di Brown. Joy Spring fu dedicata da Brown alla moglie LaRue, che egli considerava la sua sorgente di gioia, Joy Spring. Il brano fu composto durante un periodo in cui il trombettista collaborava con il batterista Max Roach in una delle formazioni più influenti del jazz moderno. Nel tempo Joy Spring è stata reinterpretata da artisti quali Chet Baker, Stan Getz, Dizzy Gillespie. Rimane un brano imprescindibile nei repertori di jam session, di programmi didattici jazz, simbolo di quella che è la breve ma straordinaria eredità artistica di Clifford Brown.

dopo Clifford Brown arriviamo a uno dei miei artisti preferiti in assoluto, e lo devo dire, insomma, qualche volta quando si va a proporre

La sua popolarità deriva anche dall'interpretazione storica di Miles Davis. Fu registrata per la prima volta proprio nel 1954 durante la sessione dell'album Bag's Groove di Miles Davis con Rollins al tenore. Il titolo potrebbe derivare da un nome di una locanda inglese, The Doxy, o da un termine particolarmente arcaico che indica una compagna o amante, ma l'origine però, va detto, non è confermata. È diventato il classico, dicevamo, del repertorio jazzistico, interpretato da innumerevoli artisti. Parliamo di Dexter Gordon, di Art Pepper, di Oscar Peterson. È incluso nei manuali di studio del jazz per la chiarezza della sua costruzione armonica e per il suo valore didattico. L'incisione originale ha contribuito a consolidare la reputazione di Sonny Rollins come compositore improvvisatore innovativo. Doxy resta un brano di riferimento nelle jam session e nelle scuole di musica, simbolo della fusione tra semplicità tematica, sofisticazione armonica che caratterizza proprio il jazz moderno.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
2: Sono le 20. 4 minuti. Sono le 20. 4 minuti.
3: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

certe emozioni le fissi per sempre nella tua memoria, come le cose che hai perso e non hai più, con un nodo alla gola. Le debolezze che porti dentro sono un po' come la nebbia, nascondono il panorama che c'è fuori dalla tua finestra. Non copri te stesso sotto il cuscino nella tua stanza. Più spesse sono le cicatrici, più grande è la tua corazza. Cosa desideri quando vanno via tutti e rimani solo? Le cose restano le stesse.

0: parole, scusa.
1: Voglio immaginarti ancora qui, la notte camminando nel buio, per il corridoio quando fisso la tua stanza vuota, senza nessuno. I treni persi, se ci pensi, sono un po' come la vita. Se aspettiamo troppo finisce sempre, che è già finita. Tu non lo sai, ma hai imparato ad affrontare sempre tutto in faccia. Ho imparato a superare tutte le cose che mi davano l'ansia, a mettere un punto definitivo alle cose, digli basta, a legare la paura con il coraggio, così non scappa. Anche se a volte tutto già l'acqua talmente alla gola, che affogo nelle mie insicurezze, ma l'orgoglio dentro ci nuota. Se oggi col tempo vedessi la mia anima in un riflesso, facendo una radiografia di quello che ho dentro, spalancherei gli occhi fissi al mio specchio e direi quanto t'assomiglia il vero me stesso. Ho imparato a lasciare per strada il rancore, farlo volare una volta per tutte come un aquilone. A non guardare indietro alle cose che non ho più, con una sola eccezione, quella sei solo tu. Sei quell'addio che non...

Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire.

Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia un gruppo nato ad Alessandria nel 2021. Loro sono i The Remedy. I loro elementi provengono da diversi gruppi metal e il loro genere heavy metal non vuole essere definito in uno stile specifico, ma può essere un po' di tutto e soprattutto bisogna ascoltarli senza preconcetti. Andiamo ad ascoltarli subito.
1: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia di The Remedy e abbiamo qui con noi
2: Rust, chitarrista dei Remedy.

0: e
1: Phoenix, la cantante dei Remedy.
2: Oltre a voi due, chi c'è all'interno della band?
0: All'interno della band abbiamo Alessandro Dallera alla batteria, Enrico Giachero alla chitarra solista e Daniele Firbus al basso.
2: Bene, una domanda che nessuno ha mai fatto.
0: Fino a oggi.
2: Fino a oggi, quindi. Chi ha trovato il nome, da dove viene il nome, dove venite voi e la genesi del gruppo, via.
0: The Remedy è una band di Alessandria, nata nel periodo pandemico, non a caso Il Rimedio. E il rimedio per noi è stato fare musica quando tutti chiusi in casa non si poteva uscire o fare altro. Abbiamo cercato di dare sfogo alla nostra insanità, ma rimanendo sani, facendo musica. Tutto qua.
2: Bene. Se vi chiedessi le vostre influenze musicali, chiediamo lei anche sicuramente, da dove venite, diciamo, musicalmente parlando, e dove state andando?
1: Allora, tutti noi abbiamo un'influenza diversa, ognuno di noi ha ascoltato musica diversa, chi pop, chi rock, chi
2: metal, so
1: metal, esatto,
2: uno a caso, insomma.
1: E quindi ognuno di noi ha messo in questo gruppo la sua, il suo background, no?
0: La sua anima?
2: Di qualche nome, dai, del tuo background, che qua, cioè, vale la pena.
0: Vabbè, ma non sono solo io, Pantera, Slayer, Megadeth, Tool, Meshuggah, ne abbiamo, ma anche i più classici.
2: Penso che negli anni 90 fosse uno dei più festival qui in Italia, allucinanti con i nomi che hai detto.
0: Il problema è che facevano, e oggi, se non fosse per poche realtà piccole ma che crescono per fare musica originale, saremo ancora alle cozze.
2: Vabbè, vediamo a noi, non rimanghiamo il passato, vediamo a noi, vediamo ad oggi, veniamo ai The Remedy, vediamo il pezzo che portate, chi l'ha scritto, chi l'ha arrangiato, da dove proviene il pezzo e soprattutto il titolo.
0: Il titolo del pezzo che portiamo oggi è Invisible, è la balladona del nostro disco uscito nel 2024, Soar, edito dalla Detroit Records. E lo portiamo perché vogliamo far vedere che abbiamo un po' di amore anche noi dentro. Parla di solitudine, di quando si è invisibili in mezzo alla gente, da soli o in mezzo alla strada. E quindi credo che sia una canzone, un testo scritto da Elenia, che può toccare un po' tutti, quindi ci sembrava il modo migliore per presentarci nella maniera più morbida possibile.
2: Beh, allora, visto che hai citato la nostra bellissima frontman, che in questo caso di qualcosa che te.
1: Allora, io aggiungo solo una cosa su questa canzone, perché è una canzone che è uscita da me per cose che ho vissuto, no? E che ho visto nella vita di tutti i giorni, e quindi mi tocca molto l'argomento. E mi piaceva tirarlo fuori. Loro sono stati bravissimi anche a interpretare quello che era la mia idea, ci hanno messo una base sotto che dà importanza all'argomento, e secondo me è da ascoltare e da leggere e da sentire tutto insieme, perché è una cosa che secondo me può essere come si dice?
0: Mica pizza e fili.
1: Esatto.
2: Hai riassunto in due parole praticamente il concetto del brano.
0: L'arte del sunto.
2: Proprio. Ascolta, se qualcuno cerca The Remedy sui social e sulle piattaforme digitali, canale YouTube, dove siete e soprattutto con che dicitura vi trova?
0: Allora, i nostri canali principali sono i soliti: The Facebook The Remedy Page e su Instagram The Remedy Cult. Anzi, no, stop. Va bene così, allora viceversa. E per il resto, su YouTube ci trovate con i due video che abbiamo, ufficiali, che abbiamo fatto, Illumination e Fog of War. Per il resto contattateci via social.
2: Ok, domanda, diciamo, io ho una domanda che faccio di volta in volta, è diversa, diciamo, per il gruppo, però in questo caso penso vada bene. E fra 2 anni dove vi vedete e soprattutto qual è il messaggio che avete veramente a cuore che arrivi alle persone?
1: Allora, tra 2 anni, secondo me, non voglio andare troppo in alto, ma saremo sicuramente oltre a questo punto. Questa qua è solo la nostra partenza, uno step, il primo scalino. Secondo me saremo al primo piano, quindi non troppo su, non troppo giù.
2: Due parole, un messaggio che vuoi chiarire alle persone?
1: Allora, ascoltate musica suonata, non andate a sentire i DJ e quelli che fanno trap e quelli che non sanno cantare si mettono l'autotune. Andate a sentire i musicisti e la musica, che non è una cover band, pezzi propri.
2: E qui scattano i famosi 92 minuti di applausi.
0: Beh, perché insomma, la musica originale è chi la promuove e la porta avanti, nonostante i generi, e lo dico io, è sempre da portare sugli scudi. Abbiamo delle realtà musicali che abbiamo visto in questo mondo che sono valide, usiamole.
2: Ragazzi, avete un bel messaggio. Io direi che qui da Mondo Live Radio TV è tutto. Marco Weiss and the Remedy, stay rock.
0: Stay rock.
1: Ciao.

0: Grazie.
1: Allora, vi sono piaciuti The Remedy? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Sono le 22 minuti.
6: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: MRC, The Best Of, il meglio di Racconta Vinile. Auto Parts. Riders on the Storm.
1: Amanti del microsolco, comincia Racconta Vinile.

amanti del microsolco, comincia Racconta Vinile.

0: amanti del microsolco, comincia Racconta Vinile. Nel salotto delle onde medie, emozioni viniliche con una puntina di Remember. Tutto questo e molto altro in compagnia di Bruno La Voce.
1: Ehi, ehi, ehi, ehi, benvenuti, questa è una nuova puntata di Racconta Vinile e stasera spacchiamo come sempre. Bene, sono le 21.03, puntuali come un orologio svizzero, anche se ancora qui dalle nostre parti non si è capito perché gli orologi svizzeri siano puntuali e invece quelli di un'altra nazione magari no, ma comunque lo impareremo. Non puoi parlare adesso, non è il tuo momento, devi stare zitta. Allora, stasera abbiamo un ospite veramente incontenibile, come al solito, anche perché non è la prima volta che viene qui da noi, ma l'ho richiamata perché insomma la prima volta, sai, la prima volta non si scorda mai, ma la seconda è anche meglio, per cui sicuramente stasera faremo della legna, anche perché ho lasciato fare tutto a lei. Molto probabilmente cambierà anche il format un pochino, non so a che cosa andrò incontro, ma a me piace l'improvvisazione, per cui andremo alla grande. Bene, vi ricordo 348-7607-907 per mandarci i vostri messaggi. Non è essenziale però la cosa, non è che se non ce li mandate noi magari diciamo qualcosa, no, anzi, però se ce li mandate noi siamo qui per rispondere, anche perché potete scrivere qualsiasi cosa, dire al nostro ospite quello che pensate di lei, oppure dire oh ma che musica mettete, oppure dire oh ma che bella musica mettete, insomma dite un po' quello che volete, mi raccomando però messaggi brevi, perché sennò proprio siete esclusi, non li leggo neanche, a parte che non so leggere, qualche vocale anche corto se volete, comunque potete fare quello che volete. Allora, innanzitutto apriamo il microfono a Charlotte. Buonasera Charlotte, benvenuta, un applauso anche.
2: Sono qui. Ciao a tutti, qui, ci sono, ci sono davvero.
1: Mi prendevi qui in giro prima su TikTok.
2: Sì, faccio arrivare Bruno, ma faccio che gli voglio bene.
1: Dicono tutti così, però
2: non so. No, ma io è vero, sincero.
1: Ma bene, sono contento. Contraccambio, anch'io ti voglio bene. Allora,
2: sì, sono qui.
1: Allora, hai portato una valigia di dischi.
2: Io giro sempre con delle valigie di dischi.
1: Per cui stasera, addirittura, ci siamo incontrati prima, siamo andati tutti insieme a farci un aperitivo, sì, mezza crew della radio, Charlotte, io, e a un certo punto mi ha chiamato, mi ha detto ascolta, vieni a dare una mano,
2: portare
1: perché c'è
2: me,
1: una sportina di vinili.
2: Portare me a fare quelle cose lì, come diciamo noi bolognesi, come portare un'anatra al macero.
1: Ma che cosa? Che cosa?
2: Quelle
1: cose?
2: Gli aperitivi.
1: Ah beh, ma non abbiamo mica fatto un aperitivo, abbiamo mangiato un panino.
2: Ancora meglio.
1: Niente di che, insomma, io poi non bevo più un aperitivo con la,

0: Sassoni, è veramente una tristezza unica proprio. Vabbè, comunque si fa quello che si può, dai.
1: E io cosa ho portato stasera? Cosa mi sono inventata?
0: Cosa ti sei inventato?
1: Mi sono inventato una cosa un po' particolare. Quando ci sono i programmi degli anni 70, così, sono abbastanza generici. Sono abbastanza, se per esempio anche dischi del 74, perché è l'anno in questione, il 74. Sì, fa sentire
0: 74, avevo 20 anni, insomma, dai.
1: Allora, da, cos'è successo? Nel 74 mi fanno sentire Rock the Bot, The Youth Corporation e George McRae, no? Quella lì famosa, Rock Your Baby, mi fanno sentire quelle lì. Ma alla fine del 74, alla metà del 74, c'era una grande novità, era entrata in campo la disco music. La disco music era neonata, era appena nata, e da lì sarebbe diventata il fenomeno musicale che avrebbe contraddistinto la discoteca degli anni 70, quindi sarebbe stata una potenza ed era appena nata. Noi ci riportiamo invece che nel 74 in maniera generica così, io vi riporto in un mese del 74. Se voi foste state...
0: Scusa una cosa Charlotte, e le emozioni? Hai portato solo dei dischi?
1: No, ho portato anche le emozioni. Allora adesso arrivo.
0: Se no, come cosa,
1: però adesso non è gran ciabatta, però ti ripeto una attaccata. Allora, voi immaginate di essere a New York ed essere in dicembre del 74, andate nelle discoteche un po' più belle che ci sono, avreste sentito sicuramente i dischi che vi ho portato questa sera, sicuramente, non forse, ma sicuramente.
0: Cioè facciamo in modo di immaginarci di essere a New York nel 1974, dico, esatto. Bene, ci vuole uno sforzo di immaginazione di un certo livello.
1: Andate al Flamingo, andate al Pippins, andate all'Hippopotamus, andate in queste discoteche che sono quelle che allora andavano più forte. Le discoteche a New York aprivano e chiudevano una attaccata l'altra, ma alcune rimanevano aperte,
0: quelle erano, più fighe, i club più
1: erano,
0: tosti.
1: C'erano sia quelli underground e quelli che erano underground perché tiravi fuori dei gran soldi, dipende dal modello.
0: Ma specifica un po', perché underground, ma, sai, allora, non tutti sanno.
1: Allora, le sale underground erano le sale come il Loft di Vancouver. Le sale underground erano quelle dove tu andavi, venivi invitato, la tessera ti veniva mandata gratuitamente. Tu ci andavi e non dovevi neanche dire dove era, non dovevi neanche dire quello che avevi visto là dentro. Erano punti di incontro per trovarsi, per conoscersi, avevano degli scopi sociali molto elevati, a differenza delle sale, dei piani, dei quartieri alti, delle città, dove le tessere invece erano uguali ma erano a pagamento e servivano per tenere fuori o accettare quel po' della cricca del popolo che loro ritenevano accettabile. E quelle non erano underground, erano alla luce, erano effimere, erano sale che non hanno lasciato niente. La sala underground era quella che tu ci andavi ma non dovevi neanche dire dove era.
0: Ma sai che io sono stato anche non nel 74, non a New York, ma qui dalle nostre parti un po' di tempo fa.
1: Sicuramente la motivazione di allora ovviamente era quella di potersi conoscere, perché prima non ci si riusciva con i problemi di polizia e quello che insomma che era il sistema americano, legnate e cellulari che ti portavano dentro. Quindi, non essendoci ancora i social, non essendoci nulla, trovarsi lì e poter parlare e anche fare delle cose non fatte bene insieme, ma ci andava anche per la musica. Però diciamo che l'obiettivo era quello di trovarsi, di comunicare e anche di risolvere dei grossi conflitti sociali che c'erano nei quartieri, tipo le persone di colore che erano contro quegli altri, cose del genere, quindi avevano degli scopi particolarmente diciamo onorevoli queste discoteche, questi gruppi, queste sale che erano dei club underground, specialmente il Loft di Mancuso che ha fatto scuola a tutti, da lì sono venuti fuori tutti i migliori disc jockey, poi più famosi di allora, compreso Larry Levan che ci andava a 15 anni nel 69. E da lì è successo che abbiamo avuto queste prime sale, ma nel 74 è arrivata la discoteca e io ho tutti questi libri a casa che ho letto nei momenti di solitudine, sono abbastanza informato su questo fenomeno. In quel momento lì era importante perché l'influenza della disco music si faceva sentire anche sui dischi e sulle tracce che non erano particolarmente disco. C'era questa anima viva, questa energia giovane, positiva in questa musica. Scordatevi la musica che avete sempre sentito in discoteca, quella con il boom boom, con questo ritmo, con questo groove acceso. Quei dischi sembrano spenti ma non erano spenti, tutto funzionava, perché bisogna riportarsi all'anima, all'energia che c'era dentro questi locali allora, ed è quello che sto cercando di portarvi adesso, perché quando questi dischi li infilate tutti, non 2, 3, 4, ma come ho io a casa centinaia di dischi inerenti a quell'anno lì, allora capite quella che è la sequenza musicale che c'era in sala. E cercherò in questo piccolo spazio di tempo di riportarvi.

0: a quello che era la fine di novembre e il dicembre del 74 in America. E comincio.
1: E le emozioni?
0: Le emozioni erano tante, adesso bisogna portarsi ai giovani,
1: no,
0: di
1: allora. No, dico le tue.
0: Ah no, beh, le mie, io le mie emozioni.
1: Usciamo fuori dal format stasera.
0: Non so, io sono una che mi emoziono con niente, non mi emoziono mai. Dipende.
1: No, vabbè, ma diciamola tutta, perché quanti dischi hai tu esattamente? No,
0: io dei dischi ne ho tantissimi, io raccolgo dischi da 45-46
1: anni.
0: Quanti
1: ne hai?
0: Sono circa 15.000 i dischi che ho in casa, dappertutto, in queste casse, scaffali, così. E ho raccolto un po' tutte queste, diciamo, le top 10 delle discoteche statunitensi tra 75 e 78. C'è tutto quello che andava nelle discoteche più importanti d'America, nelle top 10 ho cercato di raccoglierlo per avere qualche cosa che avesse un senso, non tutto così sparpagliato, c'è un disco del 78, uno del 75, e infilato il genere. Quindi io vi riporto l'attimo, l'emozione è sempre quella di quando trasmetto musica. Io ho deciso di provare di fare la disc jockey perché ho un forte impatto positivo col pubblico.
1: Beh,
0: è stato questo.
1: Appunto, se avete locali o comunque dovete fare delle serate, mi raccomando, contattate Charlotte, sì, perché è una grande intrattenitrice e comunque ha della musica bellissima, sì, ed è capace.
0: Riesco a coinvolgere tutti, la domenica sono in braceria lì, la Rita, a fare un po' di compagnia con i miei dischi, ma più che altro la mia capacità è quella di coinvolgere tutti quanti. Mi potete vedere live in braceria lì al Trevo di Reno e sarò lì con tutte le domeniche anche con
1: o se no la
0: hour.
1: Potete rintracciare su TikTok, dove mi prende amabilmente per il... Mi prende in giro amabilmente, però dai, ormai sono abituato.
0: Allora, questo disco qui è un disco di Lea Roberts e veniva suonato nella discoteca Nightlife a New York dal DJ Ray Mastracchio. Tantissimi di giochi erano italiani, ma tanti, anche se non così conosciuti, ma il cognome italiani era molto comune.
1: Dove c'è qualcosa di nuovo, ci sono sempre gli italiani.
0: Esatto, e qui è un disco che è entrato in classifica il 20 dicembre del 74 ed è particolarmente carino e carico, e vi lancio questo disco qua.
1: Dai, vai.
0: No, è già partito.
1: Ah beh, ma se non metti giù la puntina non lo sentiamo mica.
0: Lì
1: davanti, lì, no, lascia stare il pitch, lì davanti a te. Sono 50 euro comunque, la prima multa che prendi. Quello lì.
0: Questo?
1: Sì. Guarda mo, guarda come va giù. Eccolo.
0: Pensa a te.
1: Signori e signori.
0: Ma sarà un giradischi.
1: Ma come sarà un giradischi? Guarda che l'hai anche messa, hai sbagliato.
0: No,
1: anche
0: l'ho messo un po' più indietro.
1: Vabbè, ci sta comunque.
0: In alto.
1: Fammi fare un attimo lo speaker. Signori e signori, dai. Questa sera ospite a Racconta Vinile Charlotte con i suoi dischi che spaccano dell'underground.

0: Beh, intanto arrivano dei messaggi, li devo leggere. Allora, innanzitutto c'è qualcuno che scrive: ciao Charlotte, aspetta un attimo che vediamo se riesco a individuare il nome. Umbi, Umbi che scrive: ciao Charlotte, come si chiama il conduttore? Non te lo diremo mai, Umbi. Poi dopo un altro buonasera e un abbraccio a Charlotte, Cinzia, ciao Cinzia.
1: Rado,

0: Qualcuno che dice una grandissima vocalist, brava Charlotte. E poi aspetta Charlotte, perché qua c'è una valanga di messaggi. Ciao Charlotte, sono Vanessa da Vicenza, bello sto disco.
1: Allora, i messaggi arrivano, intanto tagliamo le a Robert che abbiamo un sacco di dischi e abbiamo poco tempo. Mi deve trasmettere per 4-5 ore, ma faremo una notte, dai, una notte.
0: Sai che la faremo una notte, faremo da mezzanotte alle 6 del mattino, va qua in diretta ovviamente.
1: Problema.
0: Ti chiamiamo se vuoi.
1: Sì, poi vado a dormire nell'albergo lì di fronte. E allora,
0: dobbiamo venire a trasmettere, non c'è da dormire.
1: Dopo la mattina. Allora, dovete pensare di orientarvi a quello che era allora, e non è assolutamente vicino. I dischi che ascoltiamo adesso, anche quelli vecchi di Afrofunk, non erano ancora usciti. L'unico disco che forse era uscito, anzi che sicuramente era uscito, era Innocence, in quello di Sivuca. Sivuca era un vecchio chitarrista allora, la versione di Innocence era quella di

0: Le Brothers e gli Isley Brothers sono un gruppo particolarmente tosto. Sono nati negli anni 50, nel 74, proprio alla fine di novembre, uscirono con questo Live It Up. Ecco, questi dischi hanno la particolarità che più vanno avanti, più coinvolgono. I musicisti di allora, come i cantanti, erano tutti eccellenti. Se non eri eccellente, venivi scartato. E questo portava questi ragazzi ad andare a sentire della musica fantastica senza forse rendersi conto di quello che sarebbe venuto dopo. Non dico dopo negli anni 70, ma successivamente. Quindi era un ambiente di musica di alto livello e di dischi da assaporare, da sentire. Si andava in discoteca anche per la musica, anche per la musica. Live It Up, verso dalla metà alla fine, ha un tiro di chitarra elettrica che spinge forte. Tutto per voi da Charlotte Coletti qui a Radio Media Castellana.
1: Vabbè, hai detto un po' invertito, è Media Radio Castellana, però
0: Media Radio
1: la prossima la fai partire.
0: Non è MCR?
1: MRC.
0: MRC.
1: Vedi un po', hai sbagliato il nome della radio, sono mille penalità.

Ci state ascoltando dalle applicazioni, dal nostro sito, da ovunque, ma non dimenticate mai che ci sono i 1098 e 711 kHz in AM. Non so con che copertura, perché la propagazione fa miracoli. A volte in Finlandia, a volte chissà, ovunque.

0: Vabbè, qualcuno mi scrive: ma le emozioni dove stanno? Beh, io lascio che Charlotte faccia, che modifichi il mio format, per un semplice motivo, perché lei, quando insomma è molto nozionistica, nel senso che conosce bene i dischi, conosce la storia dei dischi, conosce le date dei dischi, tutto quanto conosce, però c'è tanta emozione dentro di lei quando racconta e insomma fa sfoggio della sua conoscenza dei suoi vinili, per cui per me questa è già emozione. Poi parliamoci chiaro, i format sono fatti per distruggerli.
1: Com'è questo groove di Isley Brothers? Lo sapete che nella metà degli anni 60 ha suonato con loro anche Jimi Hendrix, quando era giovane. Questo è quello che potevate davvero sentire in quel momento lì. E non so in quanti altri programmi vi sia successo di entrare in questa emozione, in questa dimensione. Voi siete a New York ed è Natale del 74 e siamo alla discoteca Pippins con il DJ Tyrone DJ Hollywood che suona per voi. Loro facevano miracoli dietro queste cabine con degli impianti, dei giradischi che non certo erano gli SL-1002 che abbiamo adesso, e con dei dischi che non erano nati per essere mixati assolutamente, e riuscivano a coinvolgere in una maniera fortissima i loro avventori.
0: Erano un po' più fatti in casa come tecnica.
1: Erano puri, c'era lì il disc jockey che andava avanti quando aveva il suo carattere e il suo seguito. Questi erano i disc jockey. E adesso vedete che continua questo groove martellante, funky, il funk è ripetitivo, e turtum, turtum, turtum. Immaginatelo con centinaia e centinaia e centinaia di ballerini, con degli impianti comunque di ottima qualità, anche se i giradischi lasciavano il tempo che lasciavano, ma gli impianti erano veramente molto validi. Com'è? Questa è l'emozione, no? Del momento, lontana dai bussi che sono stati, quelli che hanno caratterizzato la disco music. Dopo vi dirò una cosa un po' particolare di un mio pensiero. Intanto vi cambio disco, vi lascio la voce di Bruno.
0: Fai pure. Sono 50.000 euro queste cose qua,
1: Ragazzi,
0: non ti ho detto delle penalità, te le ricordi?
1: Io
0: no?
1: Vado 122 euro.
0: Ah, ho capito.
1: 100 più IVA.
0: Ok, va bene. Lasciamo stare questi discorsi. No, ascolta una cosa, più che altro, Charlotte. Io la cosa dei disc jockey così, che ancora non avevano tutta questa attrezzatura e che comunque non che improvvisassero, ma stavano creando la loro tecnica anche, no?
1: Sì,
0: erano agli albori.
1: Quelli fortunati avevano dei Torrens TD-124 con quelli.
0: Tant'è
1: che
0: poi quando Bob e Tom sono arrivati qua, tipo alla Baia degli Angeli, hanno insegnato tutto quello che poi insomma là avevano imparato. Erano quasi tutti autodidatti, non
1: io
0: c'era nessuno.
1: Ho un amico che è sicuramente in linea, che è un più gradino di me, che si è diventato appassionatissimo di questo genere qua, e mi disse, se ricordo bene, che quando era ragazzo venne a mettere i dischi qui nelle Marche, Savarese, Tom, perché era un disc jockey molto conosciuto, e lui mi disse, sai, credevo di sentire dei gran mixaggi, chissà che roba, niente, finivo, sfumava i dischi, cioè praticamente erano tecniche di mixaggio barbare confronto alle nostre. Non è che erano barbare, erano tecniche diverse, differenti. Quello che io cerco di fare con i miei programmi musicali è togliervi da questo inquinamento commerciale in cui vi hanno cacciato dentro negli ultimi 40 anni. Un programma musicale mirato non è brutto, non è da scappare via, non è da scartare, è fatto così. È da apprezzare per quello che è, perché comunque è storia. Poi che voi siete abituati a sentire sempre quella musica, sempre quei dischi, e tendete a scappare dagli altri, è normale, perché è una grande abitudine che è decennale. E io non ho la pretesa che i miei programmi piacciono, ma che vengano compresi per quello che sono, perché vi riporto la musica. Ovvio che non suono questa roba qui tutte le volte, ma comunque sia, propongo tanti dischi che non vengono più proposti, li lancio, li spiego, e sono diventati dischi braceria alcuni.
0: Eccola. La Charlotte è una dei cavalieri distruttori, distruttori del flusso, perché comunque sì. anche a noi il flusso che c'è in radio si sente sempre la stessa roba, è una cosa. E invece in questo modo qui è molto tutto più ragionato, c'è una scaletta, ci sono dei dischi da far ascoltare, ci sono dischi da raccontare.
1: Io faccio dei DJ set anche solo quasi tutti da ascolto.
0: Delle situazioni da raccontare.
1: Sì, vi porto quello che diciamo è quello che vedo, gli occhi occhi vedono il mio istinto lancia dischi. Questo
0: vabbè,
1: è
0: ma questa sponsorizzazione ti costerà niente, Charlotte, occhio. Oddio, questa è una presentazione, è un endorsement di quelli importanti.
1: Sì, ma io sono
0: qua a Media Radio Castellano.
1: Sì, ma io sono la Charlotte e non troverai mai un'altra Charlotte come me. E questo devi considerare che qui a Radio Castellano c'è Charlotte Coletti.
0: Non so se è una fortuna o no.
1: È una fortuna, sì.
0: È una fortuna, sì.
1: Vabbè, allora, sapete che negli anni nel 74 aprì una discoteca a New York che si chiamava Flamingo. Non a caso Bologna aprì il Flamingo. Flamingo.
0: Vabbè, forse un po'.
1: E in questa discoteca
0: si sono ispirati, dai.
1: Il disgiochi era ispanico, c'erano gli italiani, gli ispanici e gli afroamericani. E si chiamava Armando Galvez, era diventato conosciuto con molte cassette che aveva sparpagliato in giro per New York. Il Flamingo era un po' l'opposto delle discoteche underground, era quelle dei quartieri alti, era la nuova discoteca privata, accessibile solo ai membri e ai loro ospiti, enorme, progettata benissimo, è stata aperta la scorsa settimana a New York e anche con i tappeti ancora da srotolare chiusi da un lato, sembra già essere il locale più interessante del

0: Che musica mettete?
1: Questa è la musica che mettete, inquietante, eh? Non si capisce bene se sta rendendosi conto di quello che stiamo facendo. Ah, sentite come cantavano bene le Sister Sledge, erano formate a Philadelphia nel 71 e avevano un'età compresa tra i 12 e i 16 anni quando ha cominciato a cantare. Il successo ovviamente è arrivato con la disco
2: music. No, perché
1: music.
2: Quando sentite poi Lost in Music, tutti quei bei pezzi che comunque ci hanno accompagnato, già lì cominciavamo a essere commerciali, invece qui era proprio...
1: già la seconda disco music, sotto di Chic, il successo vero l'hanno avuto infatti con gli Chic. Però avete questo LP qua, uscito nel 74, presentato nelle classifiche il 14 dicembre del 74, era già come stile, non come genere, come stile soul disco music, e c'era già questa, diciamo, influenza della disco music che da lì avrebbe spopolato. Ma sempre il nostro DJ Armando Galvez nel suo Flamingo metteva su anche dei pezzi che erano già puramente disco music, come questo di Discotex, ed il suo Sex Olettes era un personaggio molto molto glam, Sir Monty Rock III, e non si sa quasi niente di lui. È uscito nel 75 con questo Jet Dancing che vi propongo, che è un disco molto bello, proprio pura disco music, e nel 76 con un altro LP chiamato Manhattan Millionaire, e poi di lui L'Oblio Assoluto. Sono persone fatte così, molto particolari. Tutti e due gli LP hanno avuto un discreto successo, anzi notevole, e questo qui vi ricordo porto sempre dentro al Flamingo per quello che era il dicembre del 74,

musica mettete.

0: sono qui. Allora, ho avuto una buona idea o no di fare questo programma? Dovete dirmi se vi è piaciuto, almeno fino adesso.
1: Almeno fino adesso. 348-7607-907, anche futuro, per scriverci.
0: Vedere, ma innanzi questa iniziativa che ho avuto di fare questo programma mirato è di vostro gradimento.
1: L'iniziativa di distruggere il format di Bruno La Voce, racconta vinile.
0: Tolgo la...
1: Aspetta, aspetta.
0: Sono

0: Allora.
1: Vai, cambia.
0: Io cambio e metto su un disco che ha una sua piccola storia, ma credo io che sia così, c'è una cosa vera, una cosa che suppongo io. Allora, all'inizio degli anni 70 la colonna sonora che aveva venduto di più in assoluto era stata quella di Curtis Mayfield, The Fly, e era, diciamo, in vetta per le vendite delle colonne sonore. Il primo, la prima colonna sonora che ha pareggiato, se non superato, le vendite di The Fly è stata questa di Willie Hutch con The Mac, l'LP The Mac, che contiene delle tracce abbastanza interessanti, Brothers Gonna Working Out, roba del genere, ma ne contiene un'altra che è elegantissima. Io da questa traccia qui, ma lo suppongo io, ci sono le basi di un disco di house tra i più belli in assoluto usciti nell'89, ma è una mia idea da come la sento io e non è nulla di ufficiale, è una personale di Charlotte Coletti.
1: Senti Charlotte, un attimo solo, perché io devo mettermi in pari un attimo, devo leggere qualche messaggio.
0: Sì, arrivano con me i messaggi.
1: Eh beh certo, se arrivano. Tu li chiami arrivano, no?
0: Sì.
1: Allora, che dire, io la Charlotte la adoro, Cinzia, poi ce n'è un altro, aspetta un attimo, questo tipo di dischi ha il sound, no, ah aspetta, ah no scusa, perché sono che io non so leggere, poi sono anche tutto storto, aspetta un attimo che me la drizzo così,
0: tutto
1: ok
0: bene.
1: Questo tipo di dischi li ha suonati solo un altro grande DJ che ha iniziato proprio a New York e poi alla Baia degli Angeli, Baldelli. Ah, ma sai che non lo conoscevamo Baldelli, è una cosa che mi giunge nuova. Musiche ospite grandissime, mi piace un sacco Lori e Claudio, poi dopo
0: piace,
1: un attimo
0: piace,
1: dopo Charlotte il nulla, adesso
0: baci d'amore.
1: Non esageriamo.
0: Baci.
1: Sento in studio una sedia che scricchiola, non so chi è che ce l'ha, però chi ha la sedia che scricchiola stia fermo, perché la sento proprio dentro all'orecchio. Allora
0: dicevo,
1: no,
0: questo...
1: aspetta un attimo,
0: sì,
1: però
0: scusa.
1: No, scusa un attimo, perché c'ho anche un audio, lo metto senza censura, attenzione, no, occhio.
2: Grande Charlotte, ti inviteremo senz'altro anche per una puntata della musica che cura.
1: Hai capito?
0: Onoratissima, grazie infinite.
1: Questo fa parte della crew, è Roberto Bertelli che salutiamo.
0: Va
1: bene,
0: grazie,
1: ti vuole
0: grazie.
1: Invitare anche a un programma che si chiama La musica che cura. Ancora io non ti posso dire di che cosa si tratta, perché è un segreto.
0: Arrivo
1: mondiale.
0: E faccio.
1: Per cui bisogna che trovi anche dei dischi che curano,
0: allora,
1: sennò...
0: A proposito dei dischi che curano, questo qui è un disco che è di un'eleganza straordinaria. A parte che Willie Hutch è stato veramente un artista notevole. Noi qui erano tutti artisti che erano all'apice del loro successo nel cuore degli anni 70. Ripeto, secondo me ci sono le basi per questo disco di house molto famoso. Ditemi voi se ci sento bene, ma ascoltate questa delizia che ben difficilmente...
1: No, ma comunque l'house si sente già dappertutto, anche se lì erano gli albori, già si sente.
0: Sì, no,
1: che
0: vengono tutti da qui,
1: già...
0: vengono tutti. O anche
1: S-Express
0: originale. Come...
1: Certo.
0: Ma sì, vedete, questo disco ben difficilmente lo sentirete da altre parti,
1: per cui,
0: se non
1: vedete,
0: dai miei.
1: Charlotte sta andando indietro, ma per portarvi avanti, perché comunque sta parlando di cose indietro, sì, ma che sono avanti.
0: Qui siamo sempre occhio. In quel mese e mezzo della fine del 74, non andiamo né fuori né prima né dopo, quindi siamo molto molto mirati. Ascoltate questa meraviglia di disco e poi mi sapete dire.
1: Ma sappiatemi dire, questo è Racconta Vinile. In console.

0: che poi quella sera a Riccione, poi Baldelli è arrivato alla sua baia, no? Te lo ricordi?
1: Sì, ma non
0: te sei andata via.
1: Io la Baia Gange non so neanche dove sia.
0: Vabbè, quella è la Baia Imperiale. Poi. Vabbè. Però ti ricordi la festa Riccione giù dopo?
1: Sì,
0: c'era anche Baldelli. Non sono riuscito ad andarci.
1: Eccellente, uno dei migliori in assoluto. Carino, bravo, dai.

pensa che dopo quella sera ho smesso di bere. Ma tutto anche là.

0: Bene, bene, bene, bene, stiamo andando forte, eh. Io ho già accumulato 250 euro che mi dovrai dare, perché comunque hai fatto degli errori, ma sai, succede, eh. Qua ci sono delle regole, tu le sai, per cui non è che posso, già mi hai distrutto il format, in più non è che non posso non farti le multe, ma sono un po' giù di voce io. Sento,
1: io
0: sono
1: ti
0: un
1: ho
0: po'...
1: salvato il format.
0: Mi sentite un po' giù di voce, eh? La voce senza voce, ma come mai mi sta andando
1: io
0: via?
1: Io ti ho salvato il format.
0: Mi hai salvato il format,
1: sì.
0: No, ma non era mica da salvare, eh. Era da lasciare così com'era. È solo che ti ho permesso di fare qualcosa di diverso, perché comunque sono veramente non ho l'intenzione di cambiare il mio format, ma mi piace allargare le maglie del format in modo da poter accogliere
1: un programmino così. Non te l'aspettavi?
0: Beh, insomma, dai, non, da te mi aspettavo questo ed altro, anche perché insomma con la conoscenza che hai, i dischi che hai, è difficile sbagliare.
1: Conosco i dischi e
0: però
1: c'era un'altra sala, si chiamava Act One ed era sempre a New York. Il disco era Murray Brooks, questo era statunitense. Usì un disco dei Barrabas, diventarono famosi con quel disco che balliamo anche adesso, quel Wild Safari. Ecco un altro disco che c'era in questi anni, era Wild Safari insieme a Innocence and DC Buca. Barrabas dalla Spagna, quindi dischi di importazione per l'America, mentre questo secondo LP chiamato Release Barrabas è stato prodotto anche negli Stati Uniti dalla Eurodisc. E Hijack è stato un disco. Murray Brooks diceva che sta sconvolgendo il pubblico dell'Act One di New York con un brano dal nuovo album di solo importazione dei Barrabas. Solo importazione, mi sono sbagliata, scusate. Che un amico gli ha portato dal Venezuela. Secondo Brooks, il brano intitolato Hijack è l'atmosfera classico disco da discoteca del gruppo come Woman, dura circa 8 minuti ed è così potente che ha dovuto suonarlo 4 volte di fila la sera in cui l'ho presentato, prima che il pubblico fosse soddisfatto ed esausto. Quindi il disco è un forte tiro. Venne subito fatta una cover da Herbie Mann con dei musicisti stratosferici, insomma, più sempre nel 74, che non ho preso come basta uno. Herbie Mann era un personaggio molto strano, sempre sputato sulla disco music, e se in 50 anni di carriera ha preso due soldi, li ha presi con la disco music.

Questo è Racconta Vinile in console, abbiamo Charlotte. Vabbè, Charlotte e basta, non uso nessuno dei due cognomi perché Charlotte e basta, è il nome. E ovviamente stiamo girando i dischi

0: Vi ricordo 348-7607-907. Devo fare qualcosa per la mia voce, così mi esercito un po'. Se no fa tutto Charlotte.
1: Sì, che farlo io non sto mai zitto, sono qui apposta per raccontarvi quella che è la mia esperienza musicale. Come prima abbiamo ascoltato Jet Dancing di Disco Test, che era pura disco music ed era neonata. Sister Sledge, soul, disco music, quindi lo stile era quello, in questo caso è funk, disco music. Anche qui l'influenza della neonatissima disco music cominciava a farsi sentire. La disco music è nata giovane e resterà giovane per sempre. Era un momento di forte vitalità in discoteca in questi momenti. Era tutto nuovo, tutto nuovo. Noi continuiamo a fare le ripetizioni di 60 anni quasi di storia, 55, facciamo sempre le stesse azioni, sempre le stesse manovre sui mixer, su una leva, giù quell'altra, una giocata, e sempre a ballare questa musica mixata alla stessa maniera. Provate a prendere vostra moglie, la vostra fidanzata, e a ballare questi dischi insieme e vedrete la differenza tra i boom boom di adesso. Date retta alla Charlotte, che ne sa una e mezzo

0: Bene, bene, ne sa una più del diavolo, ma sta poco attenta al mixer, eh. Proprio non mi guarda, non mi fa tutto lei stasera. Adesso me ne vado. Grande musica stasera, Charlotte l'ha fatta al bot. C'è qualcuno che scrive questo, per cui sicuramente avete già inteso che genere. L'hai presa? La puntina? Ti chiudo tutto? Il microfono aperto,
1: Ho trovato un disco. C'è un disco,
0: yeah. Eccola.
1: Earth, Wind and Fire. Qui non c'era ancora Fantasy, non c'era ancora Jet Away e non c'era tantomeno Boogie Wonderland. Cos'era quell'altra così famosa? Les Groove, non c'era.
0: Eccola.
1: C'era Caribou. Qui siamo sul jazz funk, l'influenza disco non c'è, ma loro erano Earth, Wind and Fire, la loro musica era magia. E qui eravamo al 21 dicembre del 1974.
0: E pensate che adesso siamo al 28 maggio 2026.
1: E questo disco sempre bello.

C'è qualcuno che dice: racconta vinile con Charlotte diventa racconta vinile party. Con la voce di Sandrine in sottofondo si potrebbe fare un loop. Grandi ragazzi.

0: Comunque Charlotte, se non lo dicevi tu, Earth, Wind and Fire, qua non so in quanti lo capivano, eh? Ci voleva una breve didascalia, eh?
1: Sì, sì, sì, gli Earth, Wind and Fire erano di Chicago, si erano formati nel 1970. Per 10-12 anni hanno spopolato con dei dischi favolosi, ovviamente l'influenza della seconda disco music nel 77 l'hanno assorbita anche loro, ma rimanendo sempre in quello che è l'ambito eccellente della loro musica. Eh sì,

0: Vabbè, andiamo verso la fine, anche perché hai tanti dischi da mettere, non vorrei mai.
1: Sì, no, adesso ne abbiamo ancora. Comunque l'ultimo pezzo di Air, Wind and Fire, della prima disco music, è stato Jet Away, del quale è uscito anche il singolo a 12 pollici promo con due facce A sulla Columbia Record, molto molto ambito dai collezionisti, e con lo spazio per mixare che non c'è sul vinile LP tradizionale, lo spazio per mixare tanto ricercato dai disc jockey con i loro mixaggini. Dio quanto si divertono. E allora, Smoke My Pace Pipe, cioè con la bocca un po' rotta faccio fatica a dire Pace Pipe,
0: che è?
1: Fuma la mia pipa della pace.
0: Eh certo, il calumè.
1: Bisogna vedere che cosa c'era dentro. Comunque loro venivano da New Orleans, hanno inciso un LP nel 74, nel 75.
0: Sicuramente roba buona.
1: E io vi ho portato ovviamente l'LP del 74, questa era in classifica il 30 novembre del 74, ed era Gary Brodus, sempre del Leviticus di New York. Lui ha rivendicato pubblicamente di essere l'unico DJ di colore che riesce a fare ballare il rock ai neri, ed era evidente che stava tramando qualcosa di alquanto unico, insieme al fratello Tank DJ del Liquid Smoke di New York, e suonavano Pathway to Glory di Loggins e Messina. Ma io sul piatto adesso ho Smoke My Peace Pipe.
0: Volevo dire che oltre ad avermi distrutto il format, fa anche una cosa che io non sostengo proprio. Ha i fogliettini lei, capito?
1: Perché se scrivo ho tanta memoria.
0: Ho capito, però qua le regole sono regole, tu le hai disfatte tutte.

0: emergendo nel disco che stavo per andare in trance, ecco, ero un po' fuori dei coppi, come dire.
1: Sì, per quelli fuori zona, sono un po' fuori di testa.
0: Sono innamorata dei miei dischi.
1: Sai com'è la pipa della pace?
0: Anche qui, funk, disco music, anche questo gruppo marcatamente funk del New Orleans. Ecco che la disco music era già entrata dentro, era già entrata e si sente particolarmente in quello che è la battuta, la disco music è la cassa in quattro, quello che contraddistingue la disco music è la cassa in quattro, che non vuole dire quattro quarti, vuole dire che a un colpo di gran cassa corrisponde un altro colpo di gran cassa. Se poi c'è Charleston in levare, ecco che è purissima, ma quello che la battuta di Cerrone è la classica battuta della disco music, quindi cassa in quattro per Wild Magnolias, base funk per questa Smoke My Peace Pipe favolosa, e che ho usato anche in braceria domenica, tanto per far pubblicità.
1: Ecco, facciamo un po' di pubblicità. Bene, e c'è allora qualcuno che mi chiede anche: ma davvero concludi la tua stagione radiofonica questa sera? No, la concludo giovedì prossimo con Radio Armadio. Avrò di nuovo i ragazzacci di Radio Armadio, per cui non è la penultima, volevo fare questa, diciamo, l'ultima del mese con Charlotte, poi dopo
0: Radio Armadio, perché sono grossi.
1: No, Radio Armadio devi ascoltare, non ti posso dire niente, perché sennò parliamo d'altro. Vai pure
0: allora,
1: avanti.
0: Jackson 5, Diana Ross presente ai Jackson 5, era il 1969, questo titolo così dolce. Ascoltiamo sempre Ama Long and Dance, il terzo disco che era già presente, che ascoltiamo tuttora nelle nostre discoteche afro funk, Ama Long and Dance. Presente sempre nei nostri DJ set, era un 73. Poi dei Jackson è scomparso tutto, tutto quanto. Si sente ogni tanto Shake Your Body del 78, basta. Ma i Jackson erano carichi di tantissima energia nei loro primi anni.
1: Ma te lo sai come mai è sparito tutto?
0: È sparito tutto perché, sai, sono le mode, le tendenze che prendono i disc jockey. Di giochi prendono delle dritte, dicono questo facciamo più.
1: Beh no, ci sono anche degli altri motivi. Adesso non sto
0: molto spesso non sono così semplici da mixare, altre volte succede che la paura, il terrore di vuotare la pista la fa da padrona. Io ho sentito troppe volte, visto che bazzico dietro le console comunque da tanti anni, anche se sono stata assente, questo metti questi dischi così non scendono. È una scelta commerciale di una persona che è lontana dal mio modo di pensare, è molto lontana. Jackson 5, che hanno poi cambiato il nome in The Jackson nel 77, quando un po' come Teddy Pendergrass e i suoi Errol Melvin, Teddy Pendergrass con i suoi Blue Notes, hanno dovuto fare la divisione con la Philadelphia passando l'ABC Record, loro sono passati alla Epic e hanno dovuto cambiare nome lasciando il nome Jackson 5 alla Motown, alla nerissima Motown. Ma la loro energia era tanta e io ve la riporto sempre in questo 16 novembre, 14 dicembre, all'inizio di questo LP chiamato I Am Love, dove le tracce dei disc jockey sono state scoperte nell'arco delle settimane, lanciate, perché loro ascoltavano dischi in casa, li facevano girare costantemente, fino a che la traccia non diventava orecchiabile per loro e orecchiabile anche per il pubblico, ovviamente, successivamente. Quindi questa è una traccia piena di vita e di energia. Da Jackson 5, scusate se sono andato un po' avanti, ma io ci vedo bene quando pare a me. Ci vedo come una tocca per il culo.
1: Ci vede bene per sparare.

Però ci vorrei mettere sopra che in quei tempi, oltre a queste case discografiche, queste, tutto questo pionierismo che c'era, perché così si può chiamare, c'erano anche tanti network

che trasmettevano come noi in AM, attenzione, per cui se avete una radio in AM da qualche parte mettete su 1098 e sentite come risulta questa musica qua che spacca, ovviamente in console.

0: Comunque Charlotte, io voglio condividere con te questa cosa che penso. Dal 1973 fino al 1998 c'è sempre stato crescita, movimento. Poi dopo le cose un po' si sono fermate, un po' atrofizzate.
1: Te lo dico.
0: È vero, eh?
1: Sì, la musica c'è nel suo due maroni esagerati. Non se ne poteva più. Erano tutti uguali i dischi, tutti uguali.

0: io ritengo che siano usciti dei dischi più belli anche per quello che riguarda tutto questo prodotto della new funk, quel genere lì, negli anni 2000, gli anni 90 li trovo devastanti. Forse è una mia impressione personale, sicuramente, però sono gli anni che mi piacciono meno in assoluto per quello che riguarda la vita in discoteca. Forse l'associo a cose che non mi piacciono così, ma avevo questa musica continuamente martellante, tutta uguale, perché poi cioè, la disco commerciale di Corona era una cosa, quando andavo sale di tendenza c'era questa musica techno, questa macchina, questa come si chiamava, trance, così martellante. Io non mi divertivo più.
1: No, no, io sto parlando di locali come questi che si sono portati avanti fino al 91 92.
0: C'è una fine in tutto,
1: 90,
0: c'è una fine in tutto,
1: cioè
0: c'è
1: ancora
0: fine.
1: Si prendeva da là e si migliorava, poi dopo a un certo punto siamo arrivati a un certo punto, il grafico è sceso.
0: Guarda, qui in Italia andavano le discoteche oceaniche negli anni 70 e io mi ricordo che ero un ragazzino, prendevo queste riviste di musica nei primi anni 80, andava di moda la discoteca piccola, più era piccola, insieme allo scooter, insieme al cappotto, ovviamente di color grigio, anche sale e pepe, però il cappotto, il cappello, la vespa, la lambretta e la sala piccola, quindi tutto era cambiato all'improvviso, un po' come queste tese di colore, prima erano tutti urbani, tutti da strada, tutti vestiti in una maniera così abbastanza ha lasciata andare, con gli anni 80 erano diventati strafighi, Papillon, abiti da sera, le donne, trucchi, marcati, palestra, vita sana, quindi tutte queste mode vengono poi lanciate. La discoteca aveva esaurito un po' quello che era il suo compito originario alla fine degli anni 80, con l'arrivo della musica house era cambiato tutto, erano finiti i dischi, erano finiti i cantanti, era finito tutto e di fatto si è aperto un mondo nuovo che ha avuto questa sua sfera, questa sua evoluzione, dedicato a un'altra generazione che non era più la mia, sotto un certo punto di vista, meno musicale, e per il resto un oblio c'è per tutti alla fine. Cosa dici?
1: Sì, sì, no, ma io ottima analisi, però intendevo dire musicalmente solo che insomma fino a un certo punto questa sta robina buona che stai facendo ascoltare stasera dopo.
0: Ma siamo sull'eccellenza.
1: Esatto, è stata modificata, è stata presa, girata, certamente, rigirata, migliorata.
0: Dopo
1: poi,
0: mi metto su dopo, un emblema.
1: Però dall'89-90 questo fenomeno si è distrutto, è cambiato completamente. Dopo non c'è stato più, c'è stata una certa atrofia, è quello che intendo dire. Ma non solo nelle mode, proprio intendo nella musica, per cui questa è una mia osservazione.
0: Sì, sì, no,
1: ma se tu non sei d'accordo,
0: io quando, sono arrivata che è nata la musica house, io ero ancora molto giovane, in discoteca non mi divertivo più, ecco, questo è quanto devo dire personalmente, vissuto da me, capito? Perché di ballare Oi Maria mi stavo sulle, su quel po' di balle che mi era rimasto, capito?
1: Ma in che discoteca andavi, scusa?
0: Andavo dove andavano quegli altri, non lo so, comunque c'era, ma anche tutti questi dischi, comunque questa bellissima house, no, di Spiller, siamo d'accordo, molto bella, sempre quei dischi messi insieme a tanti altri che erano tutti uguali, ecco, Spiller, fantastico, grandissimo, artista di house veneziano, mi piace un casino, però c'era il suo, poi ce n'erano 4, 5, 6 tutti uguali che a me annoiavano da morire.
1: Però mi dispiace che insomma, peccato che se ci conoscevamo già ti avrei portato in dei posti che ti avrebbero aperto un mondo nuovo.
0: Magari.
1: Mi dispiace.
0: Prossima vita.
1: La prossima volta, dai. Ma io penso una cosa, che certe faccende, stai parlando stasera di club newyorkesi, che io insomma mi appassiona tanto questa cosa che stai facendo stasera, perché comunque ce n'erano anche qui dei veri e propri club e questa cosa qua non è molto conosciuta, cioè nel senso molti hanno in mente, non so, gli anni 80-90 come diciamo un periodo dove c'era solo roba massificata, non tanto. Invece ti devo dire che io ho avuto la fortuna di vedere delle cose assolutamente di altissimo livello.
0: C'erano sicuramente dei locali, ma io non ero all'oscuro, ero una persona molto semplice,
1: però
0: cioè ascoltami, non vivevo una bella vita.
1: Però ascoltami, sì. Non disperiamo, perché come la moda, no? Ha dei cicli. Per cui sì, a un certo punto sì, secondo me dovranno
0: sì,
1: tornare.
0: Io il piacere che ho è quello del far scoprire quello che era l'intero della mela, cioè tutta la musica e non solo una parte, quindi di riportare a quello che è la purezza. Poi ognuno un programma lo sceglie se gli piace, no? Se non gli piace dice ma non mi piace, non lo voglio.

0: gli anni 80 che andava tanto di moda, quel di giochi che mette quel disco lì l'aveva trovato qui anche lui, solo un po' prima di me, ma non è che i segreti di Pulcinella, hai capito? È uscito un libro che ci ha insegnato a tutti, anche se io sono forse l'unica a dirlo, che è stato Disco File di Vincialetti. Da lì tutti abbiamo imparato tutto, prima non sapevamo niente o quasi niente. Ecco, quei discogli che sapevano qualcosina per motivo di conoscenza o così erano quelli che, so, nel 1984-85 nella sala di tendenza vi mettevano su questo Jerry Roll che adesso vi metto io qui adesso. È tutto lì il segreto di Pulcinella, ma quello poi che conta non è il disco che metti su, è l'ambiente che si crea, sono le persone che caricano la sala, non è il disco, non esiste un disco magico, esiste un ambiente che si carica di positività.
1: Allora, mi hanno mandato una lista di discoteche. Pazzesco. Cosa fai?
0: Ho fermato il disco, parlavi di discoteche.
1: No, no, ma vai pure avanti. Che
0: andiamo avanti?
1: Sì, sì. Questo è old school, eh? Farli partire così anche. Ladies and gentlemen, questo non è un sogno, questo è Racconta Vinile in console.

0: Beh, Joker Jolly Club, poi Esedra, poi Fontanina, poi Guaranai Club, poi Moco Night Club.
1: Ce ne sono che se ne intendono, ce ne sono pacchi, sai, anche se non sembra.
0: Accademia Migliorini, Whisky a Go Go, Tavernetta Zanarini, Taverna San Pieri Night Club, Flamengo, Cigno Bianco, Casaglia Ristorante. Tutti i posti dove si ballava. Probabilmente anche questi dischi. In certe serate. Poi certi posti diventavano una cosa durante una giornata, una serata, qualcos'altro in un'altra serata, ma poi dopo hanno cominciato le discoteche a prendere una forma, cioè essere quella così, quell'altra solo così, però un tempo erano molto molto colorate, cioè nel senso c'era spazio per tutti, per cui c'era un po' l'innovazione, c'era la vecchia scuola e le serate si alternavano in tante belle cose. Non so, io non c'ero, magari mi sbaglio.

0: Beh, insomma, che pezzi, mamma mia. Questo mi ricordava altre cose, non sto qui a... non tiro fuori niente.
1: Era usato in quella sala lì particolare?
0: No, a parte questo, proprio questo brano qui mi ha fatto venire questo? In mente altre cose, dopo te lo dico fuori onda, perché non c'entra niente, non voglio portarti fuori strada.
1: Ha una storia anche in Italia, in anni quando i dischi non si conoscevano.
0: Comunque, come siamo messi, dai?
1: Richard Popcorn Wild.
0: Ok, guarda che etichetta che ha. Ma io veramente ho la voce bassa?
1: No,
0: mi sento la voce bassa, io non so come mai. Boh.
1: Aspetta che...
0: Vabbè, 348-7607-907, sì. Se volete dirci qualcosa, potete anche dirci...
1: Chiacchierano
0: tipo,
1: con me
0: questo,
1: qui,
0: tipo.
1: Chiacchierando, chiacchierano.
0: Tipo, no, aspetta.
2: Oh, ma che musica mettete?
0: Hai capito.
1: A pernio fuori da una stalla.
0: Oh, ma che è? Dalla valle degli Ho. Ok, dai, vai.
1: No, allora, Richard, chiamato così... amichevolmente Popcorn Wild, era molto più grosso di Barry White, era molto più grosso, classe 1939, aveva una voce potentissima, e questo è stato l'unico pezzo che è andato in discoteca, ed era anche qui, era la fine del 74, si chiama Georgia After Hour. Anche di questo, quest'inverno, ho fatto un disco braceria, un disco su nessuno, potete trovare questi dischi non solo a Bologna ma in tutta Italia, messi su, ma non solo perché non si mixano così, ma perché sono anacronistici per alcuni, mentre per me è storia. Io vi riporto l'intero della mela, ripeto.
0: Ma sono anacronistici per alcuni chi? Scusa,
1: per
0: spiegami.
1: Alcuni disc-jockey.
0: Ma in che senso? In alcuni disc-jockey commerciali?
1: Sì, sì. Il disc-jockey è un lavoro molto personale. Io quello che faccio, che è una cosa molto modesta, con tutta, lo faccio con la mia personalità, con la mia conoscenza. Quando, cos'è il mio motto? A noi non piacciono i dischi che rompono i coglioni. Allora, se devo pensare di mettere un disco che è usato e poi magari stanca, preferisco lanciartene uno nuovo, che anche se ha 60 anni ma è nuovo perché non lo conosci, e fartelo conoscere e coinvolgerti in qualche cosa. Infatti poi chi viene poi lì dice: vado a sentire la Sarò che sento qualcosa che non conosco. Quindi piano piano si innesca il fenomeno, è un qualche cosa di, non dico di nuovo, perché qualcosa di nuovo con dei dischi che hanno 50 anni è un'utopia.
0: Hai un format chiarissimo e vieni qua a disfare il mio, guarda che questa è una cosa veramente triste.
1: Io sono un valore aggiunto.
0: Vabbè, aspetta un attimo. Tutto però c'è qualcuno che scrive: ciao Charlotte, ciao Bruno, un beso, Trudy Newman. Fammi vedere.
1: Un amore di persona.
0: Ok, aspetta un attimo.
1: Non c'è il Newman, non è parente con Paul, però comunque Trudy Newman.
0: Ok. Però io vedo che c'è un altro nome qua, Anna Rita, comunque. Vabbè,
1: sì, facciamo. Sì, Anna Rita, certo, okay. Che lei, vabbè, Anna Rita, tesoro, date, un bacio dalla Charlotte, siamo qui.
0: Siamo
1: qui, io e Bruno.
0: Ma presto saremo anche lì da
1: anche
0: te.
1: Anche lì, in braceria, e come. Allora, Richard poco ha detto, Anna Rita, ti ricorderai di questo disco perché l'ho messo su tutto inverno. Voce potente, groove accattivante, e qui siamo nel novembre del 1974 per quello che riguarda le classifiche delle discoteche, sempre il Leviticus come discoteca e sempre quel disc jockey chiamato Gary Brodus, perché io ho i bigliettini.
0: I bigliettini, cosa vuoi mai? C'è qualcuno che mi scrive: voce bassa. Non è che è basso il volume in cuffia,
1: è una voce sensuale la mia.
0: Smetti. No, dice della mia. Che...
1: No, la mia è sensuale, invece è vero che è sensuale, visto che bella vocina che ho.
0: Ditelo voi al 348-7607-907 che voce abbiamo.

0: Vabbè, comunque Charlotte, in autunno saremo sotto lo stesso tetto, sì. Anche perché tu sei in braceria fisso, resident, quando? Il giovedì, giusto?
1: No, faremo la domenica come happy hour.
0: Noi invece una volta al mese andremo lì a fare Emersione, un programma da sboroni.
1: E io vengo a trovarvi.
0: Vabbè, sarà meglio.
1: Certo.
0: Se no non ci guardiamo più in faccia.

0: sento bene. C'è qualcuno che dice: Bruno, è da Milano che ci fate compagnia. Stiamo rientrando in quel di Castello. Se ci tieni lì, Charlotte, per altri 15 minuti passiamo dalla radio a salutarvi. Dodo.
1: Ma volentieri.
0: Dai, Dodo, va bene, ti aspettiamo. Tanto sono i 24, noi qualche minuto ancora andremo avanti.
1: Abbiamo due dischi, dai, veloce, cambiamo.
0: Dai, va bene.
1: Voglio fare sentire.
0: Va bene, va bene.
1: Allora, com'era questo popcorn?
0: Questo spaccava,
1: era la voce.
0: Guarda,
1: sua...
0: finora non hai messo su un disco che non sia.
1: Lui era un pianista, ma io li so scegliere. Sono serradoniani.
0: Eh beh, sei modesta anche, certo. Certo. Ciao Charlotte, stai andando benissimo. Musica di altri tempi, alla grande. Non so chi è perché non si firma.
1: Ho imparato a conoscerli.
0: Aspetta, che ti dico, aspetta. Barbara. Barbara, non dico il cognome, però c'è anche,
1: tante Barbare,
0: c'è anche il cognome.
1: Comunque sia, Popcorn Wade aveva questa voce potentissima. Vi preparo un altro artista che è come Willy, come Popcorn, è sconosciuto ai più, qui andiamo ancora più indietro, siamo classe 1932, diventò conosciuto nel 55 per una cover di Tutti i Frutti, quindi pensate un po' così, ma nel 74 anche lui con la musica soul funk, quindi qui la disco music non c'è ancora, comunque c'è nell'aria. Così con questo disco molto allegro, l'unico che hanno ballato in discoteca in tutta la sua carriera, perché dopo non era più fumato nessuno, Ossie Smith. E questa sua La Pace Song, carica di energia come tutti questi altri dischi, ve la riporto questa sera qui a Vente Radio Castellano con Bruno La Voce, con Charlotte Verniani, con il nostro programma fortemente culturale ideato, arrangiato. Beh, non è che sia modesta così, sono una che conosce i dischi,
0: cioè, capito? Lei fa il programma, il suo programma dentro il mio programma, una roba pazzesca. Questa è un'invasione. Aspetta un attimo,
1: come sono un'invasatrice.
0: Sei un'invasatrice, no, non sei invadente, perché no, ho sbagliato. Aspetta un attimo.
1: La Peace Song, Ossie Smith.
0: Aspetta un attimo, che c'è un audio, vediamo.
1: A radio?
0: Vediamo.
1: Media.
0: Aspetta un attimo.
2: La musica di Charlotte è meravigliosa. E io con tutte le mie amichette la sto ascoltando volentierissimo e ballando. E comunque, mister La Voce, la tua voce è perfetta, non ti preoccupare.
1: Grazie tante.
0: Però messaggi corti, per favore.

0: Beh, dai, andiamo forte, Charlotte. Sono le 22:29. Qualche minuto sforeremo, per cui te lo
1: ultimo disco,
0: fare.
1: Perché è, emble- no, è emblematico.
0: Altri due, dai.
1: Altri due, sì, questo è emblematico.
0: Tiene uno emblematico e uno bomba per finire in bellezza.
1: Sì, io sono tutti bomba.
0: No, vabbè.
1: Quello che conta più di tutti in questa serata così è questa energia giovane. Sentite anche nella voce di Ossie Smith quanta potenza, quanta voglia di innescare la gioia c'è in queste sue parole così cantate in maniera eccellente. Erano tutti cantanti eccellenti, per amor di Dio, ma c'era questa energia positiva nella musica, e sicuramente veniva trasmessa da questo ambiente nuovo ai ragazzi, a tutta la pista e a un ambiente

0: da soli la scoprite.
1: Ma chi non la conosce? Adesso chi non la conosce alzi la mano al 348 7607 906.
0: Sai che forse
1: forse
0: ho confuso due, ne ha fatti due.
1: Allora già queste insicurezze.
0: No, ha fatto.
1: Dai, vediamo. Attenzione. Ma è come inizio. Signori e signori.
0: Es Express.
1: Questo non è un sogno,
0: Es Express. Es Express.
1: Capito? Canta anche.
0: Sì, quando vuole far andare a casa tutti canto. Mi riesce benissimo.

0: c'è una precisazione da fare. I giochi di S-Express Brooks ha preso la base di Rolls Royce Issue Love You After e la tromba di Crystal Grass, ha preso due dischi e ha fatto S-Express, quindi qui sì, c'è parte di S-Express, ma la base è quella dei Rolls Royce. Ecco cosa non mi tornava al momento, ma le cose le so, poi mi tornano in mente, divento anzianotto anch'io, sì.
1: Trova il brano per spaccare tutto che stiamo per chiudere.
0: Ce l'ho già. Anche qui sentite la cassa in quattro della Disco Music e la base funk, infatti l'LP è classificato come funk Disco Music. Il giro ripetitivo è quello del funky e la cassa è quella della Disco Music, vai, tutto è chiaro. Questo era

0: all'auto, se eravate là. E adesso un gruppo emblematico per eleganza, per stile, che ha caratterizzato gli anni 70, imitate da più gruppi, specialmente dalle Sassafras. Le Sassafras, dicevano, sono le copie delle First Coits.
1: Bene, bene.
0: Ma, so, cioè, senti però questo Coits, detto così, la bolognese, così va al secco, sembra l'acqua del pozzo. Coits, Coits. Sono tremenda con questo inglese.
1: Beh, insomma,
0: mio figlio me lo dice sempre, non parlare in inglese.
1: Come faccio? Sono scritti in inglese.
0: Infatti quando i titoli sono un po' difficili dico che non li dico perché non sono capace.
1: Ma sì, ma fregatene, va bene, dai.
0: Sì, ma dai, ma non posso parlare di strafalcioni del genere.
1: Allora, aspetta un attimo, perché qua siamo alla fine, giusto? È l'ultimo.
0: Questo è l'ultimo ed è un disco stupendo di un gruppo favoloso. Ah, io torno, eh.
1: Ma sono volati via, è volata via un'ora e mezza, non me ne sono neanche accorto.
0: Allora, io più che altro sono contenta se vi è piaciuto questo format che ho pensato per questa sera.
1: Di ditelo al 348-7607-907.
0: Per adesso ho avuto dei commenti positivi, sono molto contenta. Quando si fa qualcosa che di non, così non comune, magari potrebbe anche non piacere.
1: Aspetta un attimo, aspetta un secondo, no. Troppo lungo, 29 secondi, troppo lungo, non posso farlo ascoltare. Aspetta un attimo, allora, sono quella che su TikTok ha il profilo con il cappello da cowboy.
0: Yes.
1: Direi Barbara.
0: La Barbara.
1: Ok,
0: sì, sì, sì.
1: Ok, poi dopo, aspetta un attimo.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, non ne conosco nemmeno uno dei tuoi pezzi, comunque musica per le mie orecchie. Questo è
0: vero che sono belli anche il primo ascolto.
1: Domenico Tonon.
0: Quando qualcosa è eccellente sempre.
1: Ok, aspetta un attimo, vediamo. Proviamo a 29 secondi di messaggio, non garantisco niente, te lo faccio ascoltare, ok? Hai tempo?
0: Ci sono.
2: Cioè, dopo Charlotte il nulla, perché veramente questa non è solo musica, è anche cultura di un livello stratosferico. Io ho imparato un sacco di cose stasera, anzi grazie mille Charlotte, perché è stato veramente interessantissimo e non vedo l'ora che tu possa tornare a raccontarci un sacco di cose interessanti sui dischi, perché poi tutta questa musica io personalmente non l'ho mai sentita, e quindi grazie.
1: Grazie per i
0: messaggi. Onorata, Dio, io sono emozionata.
1: No, però devi educarli, gli ascoltatori, perché messaggi troppo lunghi, soprattutto vocali.
0: No, ma loro sono le mie gioie, loro.
1: A me è piaciuta molto quella serata grazie a Charlotte. Non so di quale serata stai parlando, a me è piaciuta molto quella serata grazie a Charlotte, lo sapete voi. Vabbè.
0: Grazie infinite, okay. Ancora.
1: Poi,
0: grazie tante.
1: Altri audio troppo lunghi, questa, ok. Ah, questa serata, ok, molto bene, le è piaciuta molto questa serata grazie a Charlotte. Ok, molto bene, io direi che possiamo passare.
0: Qui siamo sulla funk, soul funk disco.
1: Aspetta un attimo, prima salutiamoci.
0: Perché dopo non salutiamo, dopo finisce
1: no,
0: qui.
1: No, salutiamo.
0: E che peccato, vi saluto anch'io.
1: Mi vuoi rompere anche questo di format? No, noi con l'ultimo
0: datemi
1: chiudiamo.
0: Datemi un martello, che cosa ne vuoi fare? Lo voglio dare in testa a chi non mi va.
1: Vabbè. Non è invasione, è inclusione. Un must
0: sì,
1: a MRC Radio.
0: Così ti voglio. Okay. Così.
1: Vabbè, questo è uno della crew. Basta, non leggo più messaggi perché ne stanno arrivando.
0: Ragazzi,
1: ancora,
0: ragazze, grazie infinite di essere state qui con noi e di aver insomma apprezzato questo programma musicale così che abbiamo pensato, che ho arrangiato questa settimana. Sono tanto tanto contenta e sono onorata di aver avuto qui in ascolto con Bruno la voce qui a Media Radio Castellana. Speriamo di vederci, di incontrarci presto, di ascoltare tanti altri dischi insieme in compagnia. Grazie, okay. Grazie infinite.
1: Ok, benissimo. Allora, niente, Charlotte, hai
0: da Philadelphia, First
1: aspetta
0: College.
1: Un attimo, stai calma, aspetta un attimo.
0: Calma, non so neanche cosa sia.
1: Aspetta un attimo. Allora, sai che hai sbagliato un sacco di volte, per cui mi devi almeno 300 euro. Sai, no? Lo sapevi?
0: Pensavo peggio.
1: Vabbè, così. E perciò niente, sono 300 euro. Però facciamo così: visto che ancora il muro non l'hai firmato, no?
0: Sì, è vero.
1: Ecco, allora ti abbono i 300 euro e mi firmi il muro.
0: Ma scrivo
1: dopo.
0: Male, però io.
1: Peggio per te. Adesso non è che possiamo. Non è che devo cambiare tutto il format perché tu sei una persona particolare. Sei un po' matta tu, eh. Vabbè, comunque. A
0: me
1: parte
0: lo diceva
1: questo,
0: anche mio papà.
1: Io mi sono divertito molto, vedo anche gli ascoltatori, siete stati in tantissimi stasera ad ascoltarci, io ovviamente vi rimando a giovedì prossimo dove ci sarà Radio Armadio, quei mattacchioni di quella vecchia radio, vecchia poi, insomma era una vecchia radio fatta di giovani ma sperimentale dentro un armadio e tornano a raccontarcela con la loro musica, per cui rimanete con noi almeno fino alla prossima settimana, poi dopo la programmazione saranno tutte repliche durante l'estate, io me ne vado a riprendere la voce, vado alle terme, senti che non ho più voce. Senti che c'ho la voce bassa stasera.
0: Sorriso. Com'è? Sorriso.
1: Questo è un problema. Mi chiamo Bruno La Voce, senza voce. Cioè, sono. Vabbè. Sono dei rugbisti, no, non sono dei rugbisti. No, era l'armadio dentro, era la radio dentro l'armadio, per quello si chiama Radio Armadio. Va bene, dai, anche lui pensa a Domenico, anche Domenico pensa che sia una radio di armadi. No, no, no, era dentro un armadio. Va bene, Charlotte, fai pur partire il disco, salutiamo.
0: Gruppo, tutto stelle degli anni 70.
1: Tornerai, no?
0: Cioè, sempre da voi.
1: C'è 15.000 dischi.
0: Tutte le volte che volete. Entrato
1: però
0: Paradise.
1: La prossima volta facciamo un altro format, facciamo una cosa ancora diversa.
0: Che vogliamo?
1: Quello che voglio io la prossima.
0: Quello che vuoi tu. Okay. Stavate detto carta bianca. Io
1: certo,
0: ho sento,
1: certo, giusto.
0: Ho sento questa cosa così di nicchia. Entrate al garage, entrate nelle discoteche, il mondo occidentale migliore del mondo, eleganti, tanto eleganti.
1: Però aspetta un attimo, di un po' dov'è che ti possono sentire, se ti vogliono sentire dal vivo, perché Charlotte fa questo dal vivo, cioè in un locale.
0: Allora, io sono la DJ fissa, la resident della braceria, esatto. Del Trebbo di Reno.
1: Esatto, Trebbo di Reno, braceria, provincia di Bologna, braceria.
0: Le domeniche pomeriggio e adesso come format abbiamo la domenica, facciamo e faremo anche tutti gli happy hour quest'autunno, quindi la domenica venite lì alle 5:30 trovate la pista per ballare.
1: Tu cosa fai? Metti sui dischi, li racconti, fai quello che
0: no,
1: hai fatto.
0: Io faccio discoteca anche dove non parlo più e metto magari anche dischi più commerciali, però tendo sempre a fare dei set molto di nicchia, non così comuni, e portare le persone a quello, a inventare, trovare i nostri dischi, cioè quelli che abbiamo scoperto noi.
1: Benissimo.
0: Grazie alla mia cultura musicale e con la mia conoscenza per diffondere agli altri.
1: Guarda fuori, guarda fuori dal vetro, vedi che c'è un sacco di gente. Fai ciao con la manina.
0: Sì. No, che emozione.
1: Un sacco di gente è venuta a vedere. Vedi,
0: tanti, tanti.
1: Non ci credevano, pensavo fossimo registrati.
0: Sono qui davvero.
1: Fossimo registrati.
0: Sono venuti i signori che erano in macchina.
1: Hai visto, da Milano.
0: Sono venuti davvero. Milano,
1: hai visto. Va bene, dai, fai
0: come
1: partire.
0: Come dicevamo, Bologna, ci abbiamo da Milano.
1: Sì, vabbè, dai. Allora, io vi rimando a giovedì prossimo e Charlotte, grazie.
0: LP del 74, quell'ultimo di questa carrellata della discoteca dell'epoca del fine 74.
1: Va avanti come un
0: secondo LP delle First Coy, The Player, tre tracce usate dai giochi di allora, scusate, The Player, Guilty, Astor Bill, che è quella che vi porto questa sera in chiusura di questa puntata Radio Media Castellana con Bruno La Voce.
1: Media
0: ciao.
1: Radio Castellana.
0: Media Radio Castellana, io cosa ho detto?
1: Radio Media Castellana.
0: Ah sì, è troppo difficile questo nome. E grazie infinite da Charlotte. Verniani, ci vediamo in sala, ci vediamo dove volete voi. Ciao a tutti.
1: Vi saluto anch'io, ci sentiamo. Io sono Bruno La Voce, il proprietario del format. Ciao, a giovedì prossimo.

punta vinile. Bruno La Voce vi aspetta alla prossima puntata per rivivere con voi tante emozioni rigorosamente su vinile.

0: Famiglia Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua automatica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the world, love in the world, la musica del cuore, love in the world. Ora in studio Alessandra Sassa.
1: Ed eccoci qui per una nuova puntata di Love in the World con la vostra Alessandra Sassa. Spesso vi dico che Love in the World tocca diversi temi: l'amore in generale, l'amore per il mondo, l'amore per un compagno, una compagna, un'amicizia, per il proprio lavoro, ma anche l'amore per gli animali. Ebbene sì, forse non abbiamo mai affrontato insieme questo argomento. La puntata di oggi è proprio dedicata all'amore per questi esserini a quattro zampe, volatili che sia, insomma, nei confronti degli animali. Chi vive con un animale da compagnia sa di cosa parliamo. È un sentimento che non si può spiegare a parole e che purtroppo alcune persone non riescono nemmeno a capire.

si devono amare gli animali per essere più vicini a Dio, perché ti danno tutto senza chiedere niente, perché contro il potere dell'uomo con le armi sono indifesi, perché sono eterni bambini, perché non conoscono il denaro e si consolano solamente con un posto dove rifugiarsi dal freddo, perché si fanno capire senza proferire parole, perché non conoscono invidia né rancore, perché il perdono è ancora naturale in loro, perché sanno amare

Ed è proprio così, come le parole che abbiamo ascoltato, così intense e profonde nei confronti di questi animali, di questi esseri a quattro zampe, non solo, che accompagnano le nostre esistenze. I nostri piccoli amici rallegrano le nostre giornate giorno dopo giorno attraverso un amore appunto incondizionato nei confronti di noi padroni, senza mai aspettarsi qualcosa in cambio. In fondo, cos'è che desiderano? Un po' di coccole, un po' di gioco, del cibo, dell'acqua fresca e tanto affetto. C'è molto da imparare, molto, ma molto da imparare dagli animali.

Le parole più belle sono proprio quelle dettate dal cuore di Madre Teresa di Calcutta sugli animali. Perché amare gli animali? Perché ti danno tutto, senza chiedere niente. Perché contro il potere dell'uomo, con le armi, sono indifesi. Perché sono eterni bambini, perché non sanno cos'è l'odio né la guerra. Perché non conoscono il denaro e si consolano solamente con un posto dove rifugiarsi dal freddo. Perché si fanno capire senza proferire parola. Perché il loro sguardo è puro come la loro anima. Perché non conoscono né l'invidia né il rancore, perché il perdono è ancora naturale in loro, perché vivono senza avere una lussuosa dimora, perché non comprano l'amore, semplicemente lo aspettano, e perché sono i nostri compagni, eterni amici che niente potrà separare, perché sono vivi. Per questo e altre mille cose meritano il nostro amore. Se impariamo ad amarli come meritano, veramente saremmo molto vicini a questa entità superiore che può essere Dio, Allah, qualsiasi entità, insomma. Queste sono le meravigliose parole di Madre Teresa di Calcutta, che dovremmo tutti noi farne sempre tesoro.

E proprio come disse Madre Teresa di Calcutta, gli animali sono i nostri amici incondizionatamente, che ci danno tutto se

questo non bisogna dimenticarlo mai. Se si prende un animale, diventano veramente poi membri della famiglia e hanno bisogno di tanto, tanto, tanto, tanto love.

fondo è sempre esistita una relazione molto molto stretta tra gli umani e gli animali, soprattutto con cani e gatti. Pensiamo ai secoli passati, insomma, si sono succeduti diverse figure importanti, sempre accompagnate da un cane, da un gatto o da qualche altro animale caratteristico. Inoltre sono stati fatti diversi studi che hanno dimostrato come gli animali possano influenzare positivamente il nostro stato di salute e addirittura curare alcune malattie. Per questa ragione e per tante tante altre dobbiamo sempre rispettare gli animali e mi raccomando, in nessun caso vanno maltrattati o abbandonati al loro destino. Penso magari alle festività natalizie, alle festività pasquali, all'estate, quando molto spesso gli animali che prima erano l'oggetto del desiderio magari del proprio figlio, con l'avvicinarsi delle vacanze, magari diventano un peso e vengono abbandonati o portati di nuovo nei canili o nelle colonie feline. No, questo non deve essere fatto. Mai maltrattarli, mai abbandonarli al loro destino. Non sarebbe assolutamente giusto.

E non pensiamo che un animale da compagnia possa essere un giocattolo. Lo dico soprattutto magari ai bambini o a quei genitori che, pur di accontentare sempre i propri figli, prendono anche l'animale, però poi viene trattato tra virgolette come un giocattolo. Perché in realtà l'animale da compagnia è un essere vivente, con sentimenti, con emozioni. È un amico fedele che non ci tradirà mai, mai e poi mai. Quindi per quale malsana ragione dovremmo tradirli noi? Soprattutto mi rivolgo a chi è genitore. Insegnate sempre ai vostri figli, ai vostri bambini, il rispetto non soltanto degli esseri umani, ma anche proprio degli animali. L'essere dei buoni genitori credo che implichi veramente un gran numero di cose, tra cui e soprattutto l'insegnamento di valori, di principi sani, principi corretti, come il saper proprio trattare correttamente il proprio animale da compagnia. In questo modo sicuramente si eviterà per voi genitori in futuro che un vostro figlio maltratti o abbandoni gli animali. Anche perché per vostro figlio voi siete il modello da seguire in fase di crescita. I bambini, ricordiamoci che compiono i comportamenti degli adulti. Quindi, cari genitori, amici che siete appunto genitori, la vostra forma di parlare, i vostri atteggiamenti vanno molto a influenzare il bambino. È anche per questo che bisogna approfittare di questa fase quando sono piccini per insegnare che bisogna rispettare gli animali. Quindi bisogna nutrirli, giocare con loro, portarli in strada se si tratta appunto di cani che hanno bisogno di fare i propri bisogni fuori. Comunque, in nessun caso gli animali vanno mai, mai picchiati, mai.

fondo forse la migliore maniera, il miglior modo di educare i bambini verso questi valori di cui abbiamo parlato un attimo fa è proprio adottare un animale da compagnia.

Avete mai pensato che amare un animale, nell'amare un animale c'è anche tanta intensità? In realtà questo concetto l'ha espresso molto bene il padre della psicanalisi, Sigmund Freud. Lui diceva che i motivi che ci portano ad amare un animale con tanta intensità

capacità si comprendono quando consideriamo che il suo è un amore privo di ambivalenza. La relazione che abbiamo con gli animali in pratica è libera di conflitti insopportabili della cultura. Freud diceva che i cani, ad esempio, non hanno una personalità divisa, la cattiveria dell'uomo civile o la vendetta dell'essere umano contro la società a causa delle restrizioni che impone. Infatti, secondo lui, il cane possiede la bellezza di una esistenza completa in sé e che, nonostante tutte le divergenze in termini anche di sviluppo fisico, c'è veramente un'affinità intima, una sorta di solidarietà indiscutibile. Molto più gradevoli sono le emozioni semplici dirette dei cani quando muovono magari la coda per la contentezza o magari abbaiano per esprimere dispiacere. Ci ricordano un po' gli eroi della storia, no? E sarà per questo motivo che molti cani si dà anche proprio il nome, a molti cani si dà il nome di uno di questi personaggi storici. Così diceva sempre questo padre della psicanalisi immenso quale Freud.

Sicuramente se pensiamo all'età che possono raggiungere cani, gatti, adesso io parlo dei cani e dei gatti perché sono gli animali da compagnia più usuali, poi certo ci sono i pesci, i canarini, c'è chi addirittura poi anche degli animali tipo i rettili, l'iguana, oppure le tartarughe, ecco, comunque sia, prendiamo come campione il cane e il gatto, in media vivono dai 12, 15, 16, 17 anni. E questo sicuramente è un po' una beffa. E questo perché? Perché ci spinge a dirlo il dolore immenso che si sente, che si nutre quando lo perdiamo, quando perdiamo la possibilità di condividere la vita con il nostro amico quattro zampe. A me è capitato tantissimi anni fa con il mio primo gatto e vi posso garantire che non c'è un giorno ancora oggi che io non pensi al mio primo grande amico a quattro zampe, gatto Matisse. Il tempo che passiamo in realtà con la compagnia di un cane, di un gatto, insomma, l'amore che condividiamo sembra troppo poco, pensare 12, 15, 16 anni. Se ci fermiamo a guardare gli anni trascorsi insieme a lui, con gli occhi della tenerezza e dell'amore, con il love, ci rendiamo veramente conto come il tempo vola. Quella sensazione del tempus fugit, no? Che avvertiamo quando magari in una carezza sentiamo il suo cuore battere nel nostro. Ed è uno strano contrasto quando ogni volta che lo salutiamo e condividiamo del tempo con lui, sentiamo che questo amore è veramente infinito.

E voi avete mai pensato ai superpoteri che hanno i nostri amici a quattro zampe? Io mi ricordo perfettamente che il primissimo gatto che ho avuto, gatto Matisse, ogni volta che non stavo bene, avevo subito un intervento al piede, e lui puntualmente si veniva la sera quando andavo a dormire sempre a mettere vicino ai piedi per cercare come di togliere un po' la negatività, il male che potevo avere. D'altra parte il gatto, lo sappiamo, ha dei precedenti illustri nel mondo egizio, pensiamo un po' al mondo egizio. Ecco, i superpoteri degli animali, un'arma di bontà di massa, insomma. I nostri animali del cuore hanno una infinità di superpoteri che li rendono speciali e che ci riempiono di motivi per amarli con veramente grande intensità. Se facciamo una lista di tutti i modi in cui riescono a sorprenderci, io sono sicura che non smettiamo più di sorridere. Amare un animale vuol dire lasciarci stupire dalla sua capacità di predire anche il futuro. Direte, ma cosa dice la Sassa? Sì, o di sentire che stiamo arrivando a casa. Puntualmente quando io apro la porta di casa, i miei tre gatti sono già lì attaccati alla porta, per come se sentissero l'ascensore che sta arrivando. La bellezza degli animali è proprio questo, ed è stupendo quello che si riesce ad ottenere con loro, quell'empatia, quella capacità di entrare in sintonia da parte loro con il nostro stato emotivo e di offrirci in ogni momento conforto, energia, positività, amore. Eh sì, perché l'amore, questo love, non è soltanto il nostro per loro, ma anche il loro per noi.

E sicuramente le persone che condividono la propria vita con un animale parlano sempre con orgoglio della sua bravura, delle sue capacità di esprimere adorazione. Io lo faccio sempre. E quanto ci spiace magari dover andare a lavorare, un po' come lasciare i bambini all'asilo o i bambini a casa con i nonni o con la babysitter, insomma. E ci spiace magari andare a lavorare, doverli lasciare proprio da soli in casa, ma d'altra parte non si può fare diversamente. I loro occhi che implorano di stare a casa con loro ci colmano magari di dolore, ma quanta allegria ci danno quando noi ritorniamo e ci inondano di felicità. Sono veramente meravigliosi, quanto ci possono donare. Sono veramente, indubbiamente, secondo me, i migliori terapisti per molti di noi. La loro nobiltà e bontà non hanno limiti. Si potrebbe dire che finché non si ama un animale, una parte dell'animale è dormiente. O meglio, dell'animale, del suo essere. Noi amandolo risvegliamo anche la sua anima, la nostra anima. Esiste nella nostra anima una parte riservata ad amare un animale, alle possibilità di godere del suo amore incondizionato e delle sue lezioni.

0: Love.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: No!
6: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: riparazioni estetiche delle vostre auto, la carrozzeria Lanuti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi, per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la carrozzeria Lanuti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La carrozzeria Lanuti si trova a Castel San Pietro Terme, in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialanuti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.